l'universo e quel disordine che hai dentro agli occhi. Se ti allontani vado fuori orbita, se ridi invece

trovavo per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103 che bambola riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola. Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola. Dai, dai, dai, non farla stupida. Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla ad un lampione. Che sventola!

spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio con passion, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà.

Potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
4: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Oggi è lunedì e meditiamo subito i misteri della gioia, gaudiosi. Il primo è l'Annunciazione a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria,

0: fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre.

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia, la visita di Maria a Elisabetta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, è ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutti.

0: tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gioia si contempla la presentazione al Tempio di Gesù.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave
0: o
1: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gioia contempliamo lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio, fra i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, e per le nostre famiglie, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ricordiamo i fratelli defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
4: Signore pietà.
1: Signore pietà.
4: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
4: Signore pietà.
1: Signore pietà.
4: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
4: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
4: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
4: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
4: Santa Maria,
1: prega per noi.
4: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
4: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
4: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
4: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
4: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
4: Madre Purissima,
1: prega per noi.
4: Madre Castissima,
1: prega per noi.
4: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
4: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
4: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
4: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
4: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
4: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
4: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
4: Vergine prudente,
1: prega per noi.
4: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
4: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
4: Vergine potente,
1: prega per noi.
4: Vergine clemente,
1: prega per noi.
4: Vergine fedele,
1: prega per noi.
4: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
4: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
4: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
4: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
4: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
5: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
5: Rosa mistica,
1: prega per noi.
5: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
5: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
5: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
5: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
5: Porta del cielo,
1: prega per noi.
5: Stella del mattino,
1: prega per noi.
5: Salute degli inferni,
1: prega per noi.
5: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
5: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
5: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
5: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
5: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
5: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
5: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
5: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
5: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
5: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
5: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
5: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
5: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
5: Regina del rosario,
1: prega per noi.
5: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
5: Regina della pace,
1: prega per noi.
5: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
5: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
5: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
5: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Padre Santo, che nel cammino della Chiesa, pellegrina sulla terra, hai posto quale segno luminoso la Beata Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede e ravviva la nostra speranza, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta alla salvezza. Per Cristo nostro Signore.
5: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
5: E con il tuo spirito.
1: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica il Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo.
5: Amen. Amen.

0: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
1: This is a Lethal Media production.
2: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

viaggio. Cinque ragazzi sardi che hanno raggiunto popolarità e successo grazie alla canzone con la quale hanno vinto Castro Caro. Com'era la vostra canzone? Due ragazzi nel sole, è vero. Ecco, questa sera li ascoltiamo in Tu mi rubi l'anima di Padovan De Santis, dirige l'orchestra il maestro Marcello Faneschi.

0: Sono le 7. Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse. Dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. I negoziati procedono lentamente, ha detto il presidente americano, che avrebbe inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e rinviato le modifiche proposte al paese per la sua valutazione. L'esercito iraniano ha avvertito che qualsiasi nuova aggressione contro il territorio iraniano riceverà una risposta ancora più vigorosa rispetto agli attacchi precedenti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha parlato intanto con il presidente libanese Joseph Aoun e il primo ministro israeliano Netanyahu in merito ai negoziati in corso. Per far progredire questi colloqui, gli USA hanno proposto un piano chiaro: Hezbollah deve porre fine a tutti i suoi attacchi. In cambio Israele si asterrà da qualsiasi escalation a Beirut, ha affermato un funzionario descrivendo le conversazioni tra i leader. Hezbollah, dal canto suo, chiede che Israele cessi prima le ostilità. La Commissione UE va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione di Kiev, ma la Lega frena. Oltre a non avere i requisiti necessari, Kiev nell'UE rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni, si legge in una nota del partito. Resta unanime intanto la condanna della comunità internazionale a seguito dello schianto di un drone russo su un edificio in Romania che ha portato al ferimento di due persone. Il drone è caduto su un palazzo residenziale e a seguito dell'impatto si sarebbe verificato un'esplosione che avrebbe provocato un incendio in un appartamento al decimo piano. Un sospetto caso di Ebola tiene in apprensione Cagliari, dove sono scattati protocolli per prelevare una persona da un'abitazione trasportata in ospedale. Si tratta di un residente cagliaritano originario del Congo che ha accusato sintomi riconducibili al virus. Il paziente è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, dove è ricoverato in isolamento. Il Ministero della Salute, si legge in una nota, è in contatto con le autorità sanitarie locali della Sardegna e con lo Spallanzani di Roma per seguire l'evoluzione del quadro. Uno speleologo ventenne è rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel territorio di Garessio, nel Cuneese. L'allarme è scattato intorno alle 17 di domenica. Lo speleologo è di nazionalità italiana, definito cosciente e collaborante, ma un arto inferiore è bloccato da un masso, ferito a un piede, assistito dal personale sanitario del soccorso alpino e speleologico. Lo sport e il basket. Dopo la sconfitta in gara 1, Brescia risponde a Milano e fa sua gara 2 per 85-79 con una grande prova di squadra. Amedeo Della Valle guida i suoi con una prestazione da 28 punti seguito dai 24 di Nikola Ivanovic, mentre Milano paga un pessimo 5-24 da 3 punti di squadra. Gara 3 è prevista in casa dell'Olimpia Milano mercoledì alle 20. È tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
3: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni, specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Ci siamo lunedì e bene, si va a ricominciare. Sono bello allegro oggi, non so perché, anche perché abbiamo cambiato mese. Siamo arrivati a giugno, primo giugno 2026. Buongiorno, buon lunedì, un saluto a tutti da Graziano D'Andrea. Nuovamente insieme sulle nostre radio collegate, ebbene, Diffusione Europea, Radio TV.

Attività Radio Tigullio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. E insieme ovviamente per ritrovare la musica, le nostre consuete rubriche, gli appuntamenti, insomma ce n'è anche oggi, anche in questo lunedì si riparte bene. Per molti è anche un lunedì diverso, perché magari state facendo un bel ponticello, visto che domani è nuovamente giorno festivo, avrete la possibilità di allungare insomma il weekend. Noi comunque siamo qui, lo siamo oggi, saremo domani, per tutta la settimana. Innanzitutto ricordiamo che oggi è il 152esimo giorno dell'anno, siamo nella 23esima settimana. La Chiesa ricorda San Giustino Martire. Il sole è sorto alle 5.39 e tramonta alle 20.38. La luna è luna piena, illuminata al 99.9%. Oggi è la giornata mondiale dei genitori, ma è anche la giornata mondiale del latte. Il proverbio di oggi, proverbio di questo primo di giugno: chi non comincia non finisce. Beh, mi sembra una cosa ovvia, eh? Che ne dite? Molte imprese si presentano come lunghe e noiose e per questa ragione sono spesso oggetto di rinvio, ma essendo necessarie sarà ben difficile riuscire a liberarsene se non si decide almeno di avviarne la realizzazione. Mi sembra una cosa giusta e quasi scontata, oserei dire, insomma. Va bene, dai, partiamo anche con il primo brano di oggi. Ha piovuto un po' in molte zone, Si stanno abbassando le temperature, quel tanto che basta per stare meglio, ovviamente. Nel frattempo piovono uomini. It's Raining Men, Gary Halliwell.

0: Sono le 7:16.
1: Ebbene, il momento di andare subito con i fatti del giorno. Nella storia, cos'è successo il primo di giugno nel corso così della storia, dell'umanità, chiamiamola così. Anna Bolena, 1533, in questo giorno viene incoronata regina d'Inghilterra come consorte di Enrico VIII. 1869, l'inventore statunitense Thomas Alva Edison ottiene il primo brevetto. Il suo registratore di voto elettrografico permette di raccogliere la preferenza di voto tra sì e no utilizzando uno o due selettori. 1908, Francia, Italia, Russia e Serbia sottoscrivono l'accordo per la ferrovia Danubio-Adriatico per un investimento totale di 100 milioni di lire, dei quali 35 saranno a carico dell'Italia. Il consiglio di amministrazione della società sarà formato da 12 delegati, di cui 4 italiani. 1958, Charles de Gaulle diventa il primo ministro di Francia. Sebbene già in pensione, è stato richiamato alla guida del paese alle prese con una profonda crisi di rapporto con le proprie colonie, in particolare con l'Algeria. 1959, la Tunisia diventa repubblica, confermandone a capo Habib Bourguiba, che assume la carica di presidente. 1967, il primo giugno, alcuni giorni dopo la pubblicazione negli Stati Uniti, entra in commercio anche in Europa l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, il nuovo lavoro dei Beatles nei negozi americani. Già dal 26 maggio ha richiesto oltre 700 ore di sala d'incisione. 1969, nella stanza numero 1742 del Queen Elizabeth Hotel a Montreal, John Lennon e Yoko Ono incidono il brano Give Peace a Chance alla presenza di giornalisti e celebrità. Per la registrazione utilizzano solo 4 microfoni e un registratore 4 piste presi a noleggio. 1969, il ciclista belga Eddy Merckx, maglia rosa al Giro d'Italia, è positivo al controllo antidoping effettuato al termine della 16ª tappa e verrà squalificato. Secondo molti, l'enorme quantità di anfetamine riscontrate è indice di un errore o peggio di un sabotaggio. Gimondi, che dal secondo passo al primo posto della classifica, rifiuterà di indossare la maglia rosa. 1970, muore a Milano lo scrittore e poeta Giuseppe Ungaretti. Era nato ad Alessandria d'Egitto 82 anni fa. 1972, l'Iraq nazionalizzata, la multinazionale del greggio a capitale di maggioranza britannico, Iraq Petroleum Company. Nel Medio Oriente è il primo paese ad attuare un provvedimento di questa natura per riappropriarsi della ricchezza petrolifera del proprio territorio. 1973, il governo ordina la chiusura dell'emittente televisiva via cavo Telebiella, dando corso alla richiesta formulata dal ministro delle Poste Giovanni Gioia, secondo cui l'attività va in contrasto con il regime di monopolio garantito alla RAI. Ci fermiamo un attimo, poi la seconda parte della storia di questo primo giugno.

Era Risa con la sua rugiada per qualche minuto. Torniamo alla storia di questo primo di giugno, torniamo al primo giugno 1973 con il gruppo dei Wings. L'autore e il cantante britannico Paul McCartney pubblica il nuovo disco Live and Let Die, un brano registrato nell'ottobre dell'anno precedente negli Air Studios di Londra con la produzione di George Martin. Viene pubblicato come singolo e il tema del film 007, Vivi e lascia morire. 1974, la manovra messa a punto da Henry Heimlich, con cui è possibile risolvere problemi di ostruzione delle vie aeree scongiurando il soffocamento, viene pubblicata per la prima volta sul giornale Emergency Medicine. 1974, è salito a 7 il numero delle vittime dell'attentato di Piazza della Loggia a Brescia. Secondo gli investigatori sono stati programmati altri attentati che potrebbero essere eseguiti nel breve periodo. 1977, una delle più note prigioniere politiche spagnole, la scrittrice Eva Forest, esce dal carcere in libertà provvisoria. È accusata di aver partecipato nel 1974 ad un attentato contro il presidente del governo Carrero Blanco. 1978, escono di prigione i fratelli Lefebvre, principali imputati nel processo per le tangenti dello scandalo Lockheed. La cauzione di 150 milioni è garantita dagli appartamenti dei parenti. 1980, debutta anche in Italia il telefilm Love Boat, le crociere romantiche sulla Pacific Princess con il capitano Stubing, Julie, il dottor Adam, Isaac e Gopher. Vanno in onda su Tele Milano 58, che si prepara a diventare Canale 5. 1980 ancora, inaugurata la prima emittente televisiva al mondo con una programmazione di solo notizie 24 ore su 24, trasmette dalla città di Atlanta in Georgia e si chiama Cable Network News o CNN. È stata fondata da Ted Turner e Reese Schoenfeld. 1988, dopo la sottoscrizione avvenuta in dicembre, Stati Uniti e Unione Sovietica attuano il trattato INFO, un importante accordo per il disarmo. Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev si sono impegnati a eliminare tutti i missili a media gittata in dotazione alle due superpotenze. 1990, un trattato per la progressiva eliminazione degli arsenali chimici viene sottoscritto da Stati Uniti e Unione Sovietica. Il gesto distensivo è stato concordato dai rispettivi leader George Bush e Mikhail Gorbachev. 1991, con la messa in onda del film Blade Runner di Ridley Scott, a mezzanotte si inaugurano le trasmissioni di Telepiù, la prima pay TV in Italia. Trasmette un segnale criptato su normali canali televisivi terrestri e per essere ricevuta necessita di un decodificatore. Il canale trasmette solo film 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie e l'abbonamento costa 36.000 lire al mese. 1998, in vista dell'introduzione della moneta unica europea, viene istituita la Banca Centrale Europea. 1999, sentenza al processo per la morte di Marta Russo, la studentessa uccisa all'Università La Sapienza di Roma il 9 maggio 1997. Giovanni Scattone viene condannato a 7 anni per omicidio colposo, 4 anni invece a Salvatore Ferraro per favoreggiamento. Nel 2002, in polemica con il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi, l'ex presidente Francesco Cossiga presenta le dimissioni dalla carica di senatore a vita. Nel 2003 Gilberto Simoni, il vincitore dell'86esimo Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2004, dopo la nomina di Luca Cordero di Montezemolo alla presidenza della Fiat e di John Elkann alla vicepresidenza, nel corso del primo consiglio di amministrazione, il gruppo automobilistico torinese ufficializza la scelta di Sergio Marchionne alla carica di amministratore delegato. Nel 2005 gli olandesi non approvano il testo della Costituzione europea e a maggio le immatricolazioni di auto hanno fatto registrare una caduta verticale a meno 28%. Nel 2012 la cantante statunitense Madonna dà il via al suo nuovo tour MDNA con il concerto inaugurale a Tel Aviv in Israele. Nel 2018 al Quirinale
si tiene la cerimonia di giuramento nelle mani del presidente Sergio Mattarella per il governo guidato da Giuseppe Conte con Luigi Di Maio e Matteo Salvini come suo vice. Ed è tutto per quanto riguarda anche la storia di questo primo di giugno. Noi a questo punto possiamo anche continuare naturalmente e lo facciamo in musica. Ricordo che fra poco faremo anche faremo gli auguri ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Ma si sta facendo tardi, continuiamo così, voilà!

0: voilà, andiamo veloci perché oggi stiamo andando lenti, non so come sia, sarà il ponte probabilmente. Allora, facciamo gli auguri a tutti coloro che oggi compiono gli anni in questo primo di giugno, ascoltatrici e ascoltatori che siete in nostra compagnia per la colazione come al solito. Ricordiamo che oggi sono nati anche Dino Baldi, attore, Marilyn Monroe, attrice, come non ricordarla, Pat Boone, cantante, ricordiamo Love Letters in the Sand, Morgan Freeman, attore, Alberto Ladius, lo ricordo con grande piacere, chitarrista e cantante, Orietta Berti, cantante, Dodi Battaglia, compositore e chitarrista dei Pooh, Laura Lattuada, attrice e conduttrice TV, Elena Sedina, scacchista, gran maestro e maestro internazionale assoluto, Ascanio Celestini, attore e regista, Heidi Klum, modella, stilista, conduttrice TV, Alanis Morissette, cantante, Francesca Della Rosso, giornalista e scrittrice, Antonietta Di Martino, atleta, primatista italiana nel 2007-2011 di salto in alto, e Alessio Puccio, doppiatore, voce di Daniel Radcliffe in Harry Potter. Auguri, auguri, auguri a tutti.
1: Morning Show
2: Media Radio Castellana.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
6: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Siamo pronti con l'oroscopo di oggi, di questo primo di giugno, di questo lunedì. Iniziamo con l'Ariete. Meglio rimandare una decisione importante alla prossima settimana. Oggi la vostra lucidità è offuscata da un transito planetario avverso. Non iniziamo bene la settimana. Toro, il momento giusto per pianificare un corso di aggiornamento, investire sulla vostra formazione vi aprirà porte inaspettate a breve. Gemelli, potrete ottenere un riconoscimento importante per l'impegno dimostrato negli ultimi mesi. Continuate così perché i superiori vi osservano. Cancro, in questa giornata in arrivo una piccola entrata extra, una notizia positiva che riguarda un rimborso. Potete finalmente tirare un sospiro di sollievo. Leone, un progetto a cui tenevate subirà oggi una modifica che non vi piace affatto. Cercate di adattarvi senza fare troppe storie, è solo una fase di passaggio. Vergine, sentite il peso di troppe responsabilità e la stanchezza mentale si fa sentire sempre di più. Cercate a questo punto di delegare qualcosa se non volete crollare. Ok? Bene, questa è la prima parte naturalmente, fra poco la seconda. Rimanete con noi, rimanete con l'oroscopo e con il Morning Show. Arriva Heaven.

È il momento della seconda parte dell'oroscopo di oggi, di questo lunedì 1 giugno, perciò proseguiamo con la bilancia. Amici della bilancia, cambiando il vostro solito bar o ristorante per una sera, incontrerete qualcuno che parla la vostra stessa lingua emotiva. La curiosità oggi vi premia. Scorpione, trovate in qualche modo il tempo per aggiornare il vostro curriculum. Nuove opportunità di rilievo si affacciano all'orizzonte di chi è pronto a coglierle. Sagittario, indossando quel capo che tenete per le grandi occasioni, oggi vi sentirete subito più carismatici. Le stelle favoriscono chi decide di brillare. Capricorno, un progetto che sembrava ben avviato subisce una battuta d'arresto per mancanza di fondi o permessi. Restate calmi, è solo un rinvio temporaneo. Acquario, cogliendo l'attimo giusto in questa giornata, farete una richiesta che verrà accolta decisamente con entusiasmo. Il cielo protegge i coraggiosi e gli intraprendenti. E vediamo i pesci, qualche spina tra le rose oggi a causa di un mercurio alquanto dispettoso che confonde i messaggi. A questo punto verificate due volte prima di arrabbiarvi. Ed è tutto anche per il nostro oroscopo di oggi, di questo lunedì 1 giugno 2026. Che sia veramente una buona giornata. Arriva Saif con Buona Domenica, un po' in ritardo visto che siamo già lunedì, comunque ce la riascoltiamo molto volentieri.

Siamo giunti al nostro momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo allora con il Corriere della Sera. Libano, l'avanzata di Israele, nuova proposta di Trump all'Iran per una tregua è più dura. Le condizioni sul nucleare, le guerre, Netanyahu conquista il castello di Beaufort e ordina allargare l'azione, Macron intervenga l'ONU. Roma, le chat dei militari coinvolti, petardi, poi il panico, i cavalli sono saliti sopra una ragazza. Ed ancora difese, Don Patriciello, cronista minacciato, ma io vado avanti, a Treviso bottiglie incendiarie sotto casa. E poi la Repubblica, Libano, Israele, sfida l'ONU, l'IDF avanza oltre il Litania e prende il castello di Beaufort. Consiglio di sicurezza chiesto da Macron. Trump rimanda a Teheran bozza d'accordo inasprita. Voglio impegni chiari su uranio e Hormuz. Schiavi nel cantiere statunitense, arrestato un manager in fuga. La Stampa di Torino, il governo frena sulle accise. Il 6 giugno scade lo sconto sui carburanti senza fondi per il rifinanziamento. Lo studio aiuti mirati alle fasce più deboli. Mercoledì in aula il decreto nucleare. Pichetto, italiani meno ideologici, Bonelli un diversivo. Polveriera a Parigi, la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions, pretesto per una notte di scontri, un morto e 800 arresti. Il Fatto Quotidiano, in Libano l'IDF avanza e bombarda. Macron, l'ONU ferma Israele. La farsa del 2 giugno, c'è il capro espiatorio per coprire una prassi. 5 Stelle e PD cercano l'intesa contro il riarmo e i vincoli dell'Unione Europea. Mozione unitaria per superare le divergenze fra i progressisti sulla guerra. Passiamo al resto del Carlino. Israele taglia il Libano in due, la Francia si appella all'ONU. Vicenza, attentato di Camorra, colpito il cronista Coraggio. Trump contro il Papa per sentirsi sovrano. Cagliari, sospetto caso di Ebola. Marilyn, 100 anni di seduzione. Marilyn Monroe era nata nel 1926. Il mito e il giallo della morte. Il Messaggero. Israele taglia il Libano in due, mossa di Trump. Kiev, Conte scuote i partiti, Schlein subito in Europa, Crosetto difficile l'adesione, poli divisi, blocco navale, rimpatri veloci, arriva il nuovo decreto migranti. La Verità, pericolo rosso-verde, la sinistra ha un programma più tasse per tutti gli italiani. Così festeggiano la Champions le seconde generazioni francesi. A Trento, magrebini con l'ascia. Il nuovo nucleare può partire anche subito. Elisabetta Rizzotti, cofondatrice di Nucleo, progetta e sviluppa i reattori di quarta generazione, non ha dubbi. La filiera è già pronta, il vero ostacolo adesso è l'euroburocrazia. Bene l'impegno della Meloni. Il Giornale, patrimoniale e case sequestrate, il programma horror della sinistra. Schlein chiede una tassa sui più ricchi, il Movimento 5 Stelle un nuovo super bonus e AVS, l'assegnazione degli alloggi sfitti, il governo frena, mai. Il business dell'accoglienza, scandalo migranti, viaggi e shopping coi soldi dello Stato, i fondi venivano dirottati per spese private, i giudici contabili un danno milionario. Dalla Spagna, Sanchez e i 40 ladroni, ecco la rete delle ruberie. Passiamo allora al Sole 24 Ore, quotidiano economico, immobili, affitti, il contratto ordinario frena, più patti transitori. La formula 4 più 4 scende al 35,2% nelle 8 maggiori città. Aumentano gli accordi concordati e legati a esigenze temporanee. Infedeltà finanziaria per un italiano su due, la coppia spesso fa i conti con reticenze e scarsa pianificazione comune. Scuola via il supporto psicologico per gli studenti, in campo 3.000 professionisti, istruzione,
povertà educativa, il rischio nasce in famiglia per il 22% dei giovani, lavoro, vessazioni subite dai colleghi, risarcibili danno biologico e morale, musica, festival estivi, alla sfida, nuovi ricavi. Andiamo alle pagine sportive, iniziamo con la Gazzetta dello Sport, il trionfo di Vingegaard, giro amore mio, lacrime alla premiazione di Roma, l'ultimo sprint finalmente a Milan. I campioni chiamano palestra, ci vediamo all'Inter, l'esterno ha conquistato Chivu, il feeling con i nazionali nerazzurri che lo spingono verso Milano. Torna Totti, ci rivediamo alla Roma, Gasp vuole la bandiera, l'offerta come dirigente. Glasner è pronto, il Milan è l'incontro con il tecnico e lui si prepara. Max tenta Rabiot, il piano di Allegri per portarlo a Napoli, se parte De Bruyne. Bezzecchi e Aprilia, frecce tricolori, MotoGP, festa al Mugello con Kimi. Proseguiamo con il Corriere dello Sport, Bezzecchi, capolavoro al Mugello, MotoGP, Marco regala l'Aprilia la prima vittoria in casa. Sì, sto facendo la storia, incredibile vedere tante persone felici per me. Terzo Bagnaia, stoccata a De Bruyne, prendi esempio da Modric, a Napoli non hai portato gioia, fuori dal campo KD bistecca. Se devono arrivare i giocatori esperti è fondamentale che siano almeno un modello, come lo è stato Luca al Milan. I risultati vengono prima dell'estetica. Stellini, il vice di Conte, risponde dunque con un duro messaggio alle critiche del belga. Milan, scappano tutti, da Leao a Rabiot è una fuga di massa. Festa Paris Saint-Germain, Luis Enrique può avere in regalo Osic, Vara, sogno, pallone d'oro. Gli obiettivi a centrocampo, Jones Koné, l'Inter deve scegliere, la lista di Spalletti, Colomuani o Mateta per la Juve, la Roma sul tedesco, Malen chiama Brandt. E andiamo a chiudere con Tutto Sport, The Bats, apoteosi al Mugello, col casco di Zanardi, Bezzecchi trionfa davanti a Martino e Bagnaia. Parigi, tre azzurri agli ottavi, dai ragazzi tutti insieme, alle 11 comincia Cobolli contro Svaida, poi Berrettini, Cerundolo e Arnaldi, Tiafoe, ma i tre italiani ai quarti. Possiamo quindi continuare a sognare. Colomouassi, il francese spinge per tornare, la Juve lo riaccoglierebbe volentieri. Aquilani blocca Abate, panchina Toro, settimana chiave. 1° giugno il Milan ancora non c'è, Soleore è libero, l'Inter lo aspetta, Stellini dura replica al belga, De Bruyne né gioia né entusiasmo. Direi che è tutto anche per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Salutiamo gli amici di Radio Tigullio Web, che ritroveremo domani mattina alle 7.09. Proseguiamo in musica e per raggiungere le ore 8 lo facciamo con Bruce Springsteen e la sua Better Days.

0: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of
4: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Seconda parte, eccoci qui alla seconda parte del nostro Morning Show di questo lunedì 1 giugno 2026. Siete sempre in compagnia di Graziano D'Andrea, saremo insieme fino alle ore 9 ovviamente. E allora andiamo a proseguire fra musica e notizie, sempre comunque con le nostre radio collegate che salutiamo ancora: Diffusione Europea, Radio Attività, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Continuiamo con una notizia che ci riporta oggi una ricorrenza importante, quella della nascita di Marilyn Monroe. Ebbene, pensate che erano qualcosa come 1037 tutti travestiti da Marilyn Monroe. Sono riusciti a entrare nel Guinness dei primati per il più grande

0: raduno di Sosia della Diva, appunto di Marilyn Monroe. Il record precedente si fermava a soli 254 partecipanti, con abiti bianchi svolazzanti, parrucche biondo platino, rossetto rosso fuoco e un calice da martini in pugno. Donne e uomini di ogni età e provenienza hanno invaso il centro di Palm Springs nel deserto della California per celebrare il 100° compleanno della star, nata il 1° giugno del 1926 a Los Angeles con il nome di Norma Jean Mortensen. Il raduno si è svolto attorno alla celebre statua Forever Marilyn, una gigantesca scultura alta quasi 8 metri che rappresenta l'attrice nella scena tratta da Quando la moglie è in vacanza del 1955, quella iconica, no? Con la gonna che si alza, che ha creato tanti problemi per le varie cose, proprio la stessa Marilyn Monroe, che all'epoca stava con il giocatore di baseball Joe DiMaggio, che poi in seguito ha delle tensioni grazie a quelle scene che per lui erano veramente assurde. Si sono poi lasciati, eccetera, eccetera. Una storia lunga, quella di Marilyn Monroe, sempre però particolarmente interessante, che ovviamente ci riporta anche al giallo della sua morte. Ma oggi concentriamoci sul suo 100° compleanno dalla nascita, 1° giugno del 1926. Continuiamo invece con Magnifico. No, il titolo del brano è Magnifico, non è un cantante. Magnifico, Michelin e Fedez.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti essere.

magnifico, magnifico. Va bene, continuiamo ora. Siete appassionati di vino? C'è una notizia che fa per voi. È stata aperta per la prima volta la cantina di Stalin. La Georgia ha aperto al pubblico la storica cantina di Stalin, custodita per decenni a Tbilisi. Al suo interno sono conservate circa, pensate, 40.000 bottiglie di vino, tra cui rare etichette francesi e georgiane, alcune risalenti all'inizio dell'Ottocento. Secondo il governo, la raccolta comprende anche vini appartenuti agli zar Alessandro III e Nicola II, confluiti nelle collezioni sovietiche dopo la rivoluzione del 1917. Iosif Stalin, nato in Georgia alla guida dell'Unione Sovietica dal 1924 al 1953, era un appassionato collezionista di vino e nel corso degli anni ampliò la raccolta con alcune delle sue varietà georgiane preferite. 40.000 bottiglie all'asta, qualcosa di veramente incredibile.

Qui ci vorrebbe il nostro Alan Viezzoli per parlare di cinema, chissà cosa ne pensa di questa notizia che ci porta a un grande festival, il Tribeca Film Festival. Bene, quest'anno a questa rassegna c'è un film che dura 75 minuti ed è costato $2,000, non ha un cast né una troupe ed è stato completato in circa 3 mesi. Si chiama Dreams of Violet ed è diretto da Ash Kusha e poi Akusha ed è interamente generato, guarda caso, dall'intelligenza artificiale, dagli ambienti ai personaggi a tutto il resto, e direi anche tutto molto triste. Gli strumenti usati includono Google Gemini, Claude AI, Clang e Google Nano Banana, mentre le decisioni creative sono state prese da esseri umani, il resto lo ha fatto la macchina. La prima è fissata per il 10 giugno nel programma ufficiale di uno dei festival cinematografici più rispettati degli Stati Uniti. Non è Venezia, non è Cannes, ma è Tribeca, non è nemmeno una rassegna, come dire, sperimentale di nicchia. È il festival che Robert De Niro ha fondato dopo l'11 settembre per riportare il cinema a Lower Manhattan, che negli anni ha ospitato prima di film poi diventati centrali nel dibattito culturale americano. Come scrive World of Real, Dreams of Violet racconta il massacro di Teheran del 2026 attraverso gli occhi di 5 personaggi immaginari che hanno partecipato alle proteste antigovernative dello scorso gennaio. Il numero delle persone uccise dal regime durante le proteste è ancora oggetto di disputa. Le cifre ufficiali del governo iraniano parlano di oltre 3.000 vittime, le stime dei gruppi per i diritti umani arrivano fino a 40.000. Ash Kusha, musicista e artista iraniano in esilio, ha spiegato che la scelta dell'intelligenza artificiale, in un modo che è difficile da contestare, non può tornare in Iran, non ha accesso alle risorse di produzione tradizionali e la storia che vuole raccontare esiste solo attraverso i resoconti dei media. L'intelligenza artificiale in questo caso è diventato l'unico strumento disponibile perché è tagliato fuori dai luoghi e dai corpi della storia che racconta. Jane Rosenthal, cofondatrice del Tribeca, ha detto che la selezione riflette l'interesse del festival nell'espandere i confini della narrazione attraverso le nuove tecnologie e che l'intelligenza artificiale viene usata non come novità tecnica ma come mezzo per storie guidate dalle emozioni. L'interrogativo che Dreams of Violet solleva non è se l'intelligenza artificiale possa fare cinema, cosa che tecnicamente può già fare e già fa, ma piuttosto cosa succede all'economia del cinema quando un film costato $2,000 entra nel programma ufficiale dello stesso festival in cui entrano film che costano milioni di dollari. Il Tribeca ha aperto una porta, quella che ci passerà attraverso, e ancora tutto ovviamente da scoprire. Beh, che dire, noi siamo piuttosto tristi di queste notizie, perché noi chiamiamo il cinema quello tradizionale, Ne parleremo con Alan Viezzoli magari nei prossimi giorni. Nel frattempo, We Don't Talk Anymore, Cliff Richard.

di Cliff Richard, un brano che ho sempre amato, devo essere sincero, ogni tanto lo ripropongo perché mi mette di buon umore. We Don't Talk Anymore, che ci ha tenuto compagnia per qualche minuto. Questi signori li conosciamo molto bene, sono i Rolling Stones. Continuiamo in musica, un brano dietro l'altro, 8:28 minuti primi, 30 secondi, The Rolling Stones insieme a noi con In The Stars. Buongiorno con il Morning Show.

0: sa che vi ho svegliato definitivamente. Magari eravate lì così, dice, ma sì, ma oggi me la prendo calma, tranquilla. Poi arrivano i Rolling Stones e come puoi rimanere lì ancora assopito? Ormai la giornata è iniziata, la settimana è iniziata, sarà per molti una settimana corta. Beati voi, noi saremo in onda tutte le mattine ancora per tenervi compagnia e risvegliarvi nel migliore dei modi con la colazione e il Morning Show.
1: Morning Show!
2: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità!
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
5: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Alle 8.36 voglio parlarvi di overtourism, ovvero il sovraffollamento turistico di alcune destinazioni, che è sempre più alimentato dai cosiddetti algoritmi che regolano motori di ricerca, social network e piattaforme digitali. Questi strumenti tendono a promuovere le mete già popolari, spingendo milioni di persone verso gli stessi luoghi e trasformando il viaggio in una esperienza sempre più, come dire, standardizzata. Le conseguenze sono evidenti: territori sotto pressione, comunità locali che rischiano di perdere la propria identità e turisti che si trovano a vivere esperienze spesso lontane dalle aspettative. Per contrastare questo fenomeno, Yascapa propone un approccio diverso al viaggio, basato sulla scoperta e sulla flessibilità. L'idea è quella di scegliere non una singola destinazione, ma un intero territorio da esplorare, lasciandosi guidare dalle curiosità più che dalle classifiche online. Anche le località più famose possono diventare semplicemente un punto di partenza per raggiungere aree meno conosciute e meno frequentate, che sono spesso ricche di fascino e autenticità. Un altro suggerimento è quello di evitare dei programmi troppo rigidi, pianificando solo alcune tappe fondamentali e lasciando spazio alle decisioni dell'ultimo momento. Allo stesso tempo è utile affidarsi anche ai consigli di chi vive il territorio, preferendo il contatto diretto con le persone alle tradizionali liste delle attrazioni imperdibili. Secondo questa visione, il vero antidoto al turismo di massa è recuperare il piacere dell'imprevisto e rinunciare all'idea di ottimizzare ogni aspetto del viaggio, quindi accettare anche deviazioni, soste non programmate, cambi di percorso. Permette di vivere infatti esperienze più autentiche e personali, restituendo proprio al viaggio il suo significato originario, quello della scoperta. Torniamo alla musica, lo facciamo con Biagio Antonacci, che ci ripropone You and Me.

0: Ci siamo, c'è il nostro Renato Lorenzi, buongiorno Renato.
1: Buongiorno, eccoci qua, vedi eccoci. Vedi come ricorrono certe cose. Adesso abbiamo delle notizie che vengono dalla Repubblica del Congo, dove si dice ci sia questo virus Ebola.
0: L'Ebola.
1: Hai capito, è finito quello lì delle scimmie, poi c'era quella, insomma, adesso Ebola, ragazzi,
0: ecco,
1: non sanno più cosa fare.
0: Vedi,
1: hai capito? Però c'è una testimonianza di una donna residente nella Repubblica che ha fatto un video, tra l'altro, esplicativo, no, su Ebola, di cui tanto parliamo in questi giorni. In Congo non c'è nessuna Ebola.
0: Eccolo, no, bene, mi fa piacere.
1: Tutti vivono normalmente, ci dice questa signora, ovviamente devono ascoltarla perché vive lì e quindi lo sanno, il suo popolo. Dice praticamente vive tranquillo, non c'è nessun problema, e il solo posto dove c'è invece Ebola, attenzione, è nel mainstream nazionale e sui social.
0: Ho capito.
1: Dice Ebola. Ecco, non crediate a tutto quello che vi raccontano, dice la signora, sono qui in Congo testimone e vi garantisco che la realtà non è quella che vi raccontano.
0: Ecco, hai visto ieri c'era uno che ha portato, cos'è, in Sardegna, Cagliari, no? L'ha portato d'urgenza perché c'ha l'Ebola, adesso viene fuori che non ce l'ha proprio. Quindi,
1: sì, hai capito. Ma è tutto un cercare di spaventare la gente.
0: Bisogna
1: con cose
0: spaventare.
1: Ma la gente però ormai si sta svegliando, sai, non è che tutti ascoltano. C'è ancora un 30% purtroppo della popolazione che è ipnotizzato, questo sì. Perché qui si parla di controllo mentale, sai, caro Graziano, che avviene tramite avvelenamento e paura.
0: Ecco.
1: Sono cose che ci forniscono gratuitamente non ci costano niente,
0: infatti,
1: ce le danno gratis.
0: Infatti.
1: Ecco, tutti gli esperimenti sul controllo mentale, per esempio, dimostrano che gli esseri umani sono i più facili da manipolare, sai?
0: Eccolo. Vedi?
1: Ecco, psicologicamente soprattutto. Ecco, quando sono inquinati, cosa vuol dire inquinati? Allora, indovinate pure voi, cari ascoltatori, quali sostanze sono le più utilizzate nella nostra società moderna, che è appunto controllata mentalmente. Ecco, la libertà ci viene fornita ed è una libertà passiva, non è la libertà vera. Ecco, e tutto quello che ci forniscono è avvelenato praticamente ogni giorno di più, diciamo, perché poi c'è il fluoro che mettono nell'acqua, nei dentifrici, eccetera, questi famosi metalli pesanti che ci arrivano dalle scie chimiche, dalla condensa.
0: È la condensa. Guarda, ieri guardavo i commenti, c'è ancora gente che insulta tutti, dice: ma come dite che sono le scie chimiche non esistono, imbecilli, e di giù, di tutto e di più.
1: Ma sì, guarda, un po' come Lupo dei Lupi,
0: il famoso Lupo Tanto Buonino.
1: Che le prendeva un po' da tutti,
0: sì,
1: perché si avevano paura del lupo, però...
0: Era un grande cartone quello.
1: Vedi come ci riagganciamo alle notizie. Poi praticamente avvelenano con il fluoro, abbiamo detto, i metalli pesanti, i vaccini, caro. Cercano di vaccinare il più possibile, a parte l'antinfluenzale, che boh, e poi ci sono tutte queste nuove pandemie, e quindi questo è tutto veleno, no? Anche il FAS, quello che c'è nelle acque, nei terreni, sai, soprattutto qui nel Veneto, in Lombardia, c'è questo FAS che veramente è una cosa molto preoccupante. Addirittura le luci a LED adesso hanno detto che fanno male.
0: Vedi?
1: Luci a LED.
0: Fa tutto abbastanza male.
1: Però è tutto gratis, sai, caro
0: Graziano. Sì,
1: e quindi quando è gratis, che te frega, è gratis. In questo particolare momento, cari ascoltatori, circa il 30%, lo dicevamo prima, della popolazione è sotto questo incantesimo, che è basato sulla paura e su queste sostanze chimiche che ci vogliono per forza propinare, capito?
0: Certo.
1: Ecco, e poi siamo sotto il controllo mentale dei media, ovviamente, no? Le varie medicine che ci vengono proposte e fornite dalla Big Pharma, no? Dai nostri medici, che dicono: è naturale, non si può mica curare col sistema naturale, no? Devi prendere la pillola.
0: Esatto.
1: Ma anche droghe, cari ascoltatori, perché tanti purtroppo anche si drogano, Yuval Harari, chi ce l'ha detto? Yuval Harari,
0: il più drogato di tutti,
1: il drogato per antonomasia. ci ha detto li teniamo buoni con le droghe e con i videogiochi.
0: Ma guarda
1: che fantasia che ha sto signore.
0: Sì, veramente.
1: In questo caso il governo e i media ci propinano ogni giorno un, io direi, indottrinamento con un lavaggio del cervello ad un livello terribile.
0: Esagerato.
1: E purtroppo c'è ancora chi ci crede, sai, caro Cassiano.
0: Purtroppo.
1: E continua a cascarci, no?
0: È vero.
1: Ci stanno praticamente programmando giorno dopo giorno, no? Basta guardare cosa è successo dal 2020 a oggi, non è che ci basta andare tanto lontano, no? Dal 2020 a oggi abbiamo visto cosa è successo.
0: Sì. Di tutto e di più, lasciamo perdere, va.
1: Siamo diventati dei software programmati.
0: Sì.
1: Un po' così,
0: con quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. Sì.
1: Si è saputo anche un'altra cosa importante, sai, in questi giorni, caro Cristiano. Si è saputo che Ursula von der Leyen,
0: sempre lei.
1: Questo ce l'ha detto la voce di un giornalista, o più che un giornalista, un giornalaio, ci ha detto che un drone russo ha colpito un edificio residenziale in Romania. Questo è stato smentito dai russi, da Vladimir Putin in persona,
0: che
1: ha ribadito che la von der Leyen non è stata in Romania.
0: Non puoi credere a un aggressore, ma perché credi all'aggressore?
1: Hai capito? Lei non ha visto il drone, no? Non l'ha visto. E quindi nessuno deve parlare prima di aver effettuato, dice Putin, eventualmente un'analisi forense completa, di capire chi è stato mandato sto drone, no?
0: Ma allora interessa per scatenare l'inferno, capito? Cioè quello che interessa.
1: Bravo. Da quello che si capisce finora, il drone può essere stato deviato. Questo pensa, lo dice il presidente rumeno Nicu Surdan, l'ha detto lui in persona, che è stato colpito dal suo drone, no? Ha detto che può essere stato deviato verso la Romania dalle difese aeree ucraine.
0: Sì, vabbè, però non è che attraversa tutta la Romania e l'Ucraina, voglio dire.
1: È stato intercettato prima, secondo. Cioè qui c'è tutta una questione piuttosto complessa. Poi adesso, analizzando la carcassa del drone, chiaramente bisognerà capire se effettivamente è un drone russo o è stato mascherato, non lo so. Comunque teniamoci sul pezzo perché è una cosa interessante.
0: Vabbè.
1: Bene. Da un documento desecretato, caro Graziano, del Senato del Texas, qui adesso andiamo negli Stati Uniti d'America e più precisamente in Texas, attraverso una testimonianza sconcertante di personale medico, attenzione, che è stata registrata, tra l'altro, non è che è solo stata sentita, è stata registrata, si espone l'orribile scorciatoia che fu presa con i vaccini Covid. Furono saltati quasi tutti i test sugli animali.
0: Eccolo là.
1: Non perché c'era fretta, perché si erano accorti che vaccinando gli animali morivano.
0: Ma guarda un po'.
1: Hai capito? Hanno abbandonato tutti i test sugli animali dopo che questi poveri animali hanno iniziato a morire.
0: E dopo l'hanno fatto sugli uomini.
1: Invece di fermarsi, ovviamente, vista l'agenda 2030, sono passati direttamente alle persone. Certo, è chiaro. E adesso vedi, c'è questa sperimentazione strana, io la definirei strana, non niente di più. Semplicemente strana qui in Veneto e Lombardia, sulle galline ovaiole e sui tacchini, la carne intanto. Ecco, poi si pensa di passare anche ai bovini, ovviamente. E speriamo che i nostri agricoltori, allevatori
0: si rifiutino.
1: La forza di resistere a sta cosa.
0: Certo.
1: Perché poi sta carne non potrà neanche essere esportata. Dobbiamo mangiare noi.
0: La dobbiamo mangiare noi italiani, perché dobbiamo essere i primi a essere
1: sperimentare.
0: Come il Covid, uguale, sempre noi. Ma che belle cose. Vabbè.
1: Ti do una bella notizia divertente, che così speriamo un po' questo clima abbastanza teso.
0: Meno male.
1: E si è scoperto che si chiama Peter Simmel. E chi è? L'uomo diventato un fenomeno virale globale per la sua impressionante somiglianza con Jeffrey Epstein. Ti ricordi che a Palm Beach era stato fotografato questo signore a bordo di una macchina decapotabile pensavano che fosse Jeffrey Epstein? Sì, veramente si era mosso tutti. Una storia incredibile questa qui, no? Ecco, pensa che questo è un sosia talmente perfetto che si è addirittura candidato come sindaco per le elezioni del 2028 ed offre dei programmi piuttosto bizzarri nella sua candidatura.
0: Bene.
1: Non era Jeffrey Epstein.
0: Meno male.
1: Ecco. E lui cosa offre per farsi eleggere sindaco? Allora, cari cittadini, se mi eleggete sindaco, io farò campi da pickleball. Una cosa bella, gratuiti per tutti. Ecco.
0: Bello.
1: E poi il botox di cittadinanza per tutti.
0: Eccolo.
1: E chi vuole farsi un ritocchino?
0: Tutti col botox, se vai.
1: E col botox, andiamoci di botox.
0: Ma sì.
1: E poi persino auto sportive, più o meno come quella che guidava lui quando è stato individuato, e gratis per tutti i residenti di Palm Beach.
0: Ma io mi trasferisco subito, ma
1: è
0: scherzi,
1: una bella cosa,
0: ma sarebbe bellissimo.
1: Lo voto subito, uno così.
0: Ma uno così va votato. Tanto pazzi per pazzi, meglio, insomma,
1: ma
0: capito?
1: Sì.
0: Almeno questo ci regala qualcosa.
1: Ci
0: forse
1: regala qualcosina.
0: Forse, poi quando viene eletto vediamo cosa succede.
1: Poi vedremo se cambia.
0: Come sempre
1: dopo
0: nella politica, no?
1: Un
0: quello che si
1: tutti,
0: promette non si mantiene, vero?
1: Esatto.
0: Vabbè, ma lui?
1: Ma lui, eccolo qui, Mario Draghi.
0: Che fa oggi?
1: Parlando con Roberto Speranza, sai, loro ormai sono pappa e ciccia. Sai, caro Roberto, il mio commercialista è scappato con i miei soldi e con mia figlia.
0: Ma no.
1: Ma comincia a sentire il rimorso e a rimborsarmi poco a poco. Ah, bene Mario, ti sta restituendo il denaro?
0: No, mi
1: non ancora, ma mi ha già restituito la figlia.
0: Sì, perché era una roba. Va bene, ok. Vedi, si fa presto, si fa presto.
1: Ha cominciato dalla parte più facile.
0: Sì, quella più semplice. Vabbè.
1: Vabbè.
0: Grazie Renato, ci ritroviamo domani anche se giorno di festa il 2 giugno, ma noi saremo qui come al solito, va bene?
1: Presenti, va bene, buona
0: ciao,
1: giornata
0: a domani.
1: Ciao.
0: Andiamo a chiudere velocemente solamente il tempo per ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito, ovviamente darvi appuntamento a domani 7.09, daremo ancora il buongiorno, ovviamente ci sarà lo spazio anche per tanta musica e tante notizie, tante rubriche e quant'altro. Vi lascio all'ultimo brano per arrivare alle ore 9. Ciao a tutti da Graziano Andrea, buon proseguimento di lunedì e di inizio settimana. Bye bye.

0: Sono le 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. In Liguria un chilometro di coda per lavori sulla A6 Torino-Savona, tra Altare e Savona, in direzione sud. Un mezzo in panne sulla 1 Milano-Bologna, la causa delle code tra Casal Pusserlengo e Basso Lodigiano verso Bologna. Proseguendo in questa direzione, code a tratti tra Modena Sud e il bivio per la 14 Adriatica per traffico intenso in direzione Bologna. Altre file proseguendo sulla 14 Adriatica tra il bivio per l'Autosole e Imola a causa del traffico intenso sulla carreggiata sud. Traffico bloccato in Sicilia sulla statale 115 sud occidentale Sicula all'altezza di Niscemi in direzione Siracusa. Anche oggi, come ogni domenica dalle 9 alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

Questa sera, disse un giorno il Viganò, in quella casa di Voghera dove ballano il foxtrot, io porto 20.000 donne. Il ragioniere disse no, e allora

detto che nessuno ha visto mai, disse porto una friulana che ho incontrato nelle Hawaii. A questo punto lo spaccone, che era stato zitto un po', disse allora scommettiamo che vi porto

Va ora in onda la storia della canzone italiana, il programma che vi porterà a conoscere il susseguirsi delle mode, dei cantanti e vi farà rivivere momenti e aneddoti sconosciuti di questo fantastico mondo della canzone. Buon ascolto!

0: Il maestro Pippo Barzizza è stato senza dubbio uno dei più applauditi direttori d'orchestra italiani. Egli ha legato il suo nome a un lungo periodo della nostra canzone, lanciando una nutrita schiera di cantanti e imponendosi al pubblico anche come compositore. Il maestro genovese può vantare inoltre un vero primato, quello di essere stato il primo degli arrangiatori italiani.
1: Questo nastro mi è molto caro perché vi canta Natalino Otto, il povero Natalino, caro amico.
2: Orchestra diretta da Pippo Barzizza.

Brano che riflette il disagio di chi si sente fuori posto nel mondo attuale. Sunday Morning, pietra miliare della musica rock, il tutto accreditato Velvet Underground con Nico. Era incluso nel primo album della formazione, l'album con la copertina della banana di Andy Warhol, diventata poi iconica. Stiamo andando in ordine cronologico e dopo magari faremo qualche divagazione, vediamo. Intanto c'è un altro brano del 1967, si intitola Waterloo Sunset ed è firmato Ray Davis per i Kinks.

Water Sunset dei Kinks, brano del 1967 considerato il capolavoro di Ray Davies, raggiunse la seconda posizione in Gran Bretagna e divenne un'icona della British Invasion. Nel 2004 fu definita la miglior canzone su Londra e Pete Townshend la chiamò divina. Ray Davies la eseguì alle Olimpiadi di Londra del 2012, un brano che celebra la poesia dei momenti quotidiani e la bellezza di una visione intima e personale della città di Londra. Continuiamo con un pezzo che è una cover e sarà l'unica di questa puntata di Rock Wave, un brano classico dei Beatles. Si intitola Golden Slumbers ed è stata scritta da McCartney nel 1968, che ha ripreso un testo del 1603 e l'ha incluso nell'album Abbey Road. Ce l'ascoltiamo da questa band che si chiama Elbow.

0: Rock Wave.
1: Grande versione di Golden Slumbers, pezzo dei Beatles da Abbey Road 1968, versione del 2017 degli Elbow. È stata usata per uno spot natalizio per una catena di grandi magazzini britannici e poi l'hanno inclusa in una raccolta sempre pubblicata nel 2017. Mi piaceva farvi ascoltare questa unica cover in questa puntata speciale di Rock Wave dedicata ai classici del passato, come il brano che sta partendo in sottofondo, brano portato al successo dai Blind Faith, un trio britannico fondato da Steve Winwood, Ginger Baker e Rick Gretsch, che ha avuto una vita veramente molto breve. Brano scritto da Steve Winwood dall'album omonimo della band, si intitola Can't Find My Way Home. Blind Faith a Rock Wave.

Can't Find My Way Home, per una band che è durata purtroppo pochissimo, si sono sciolti a dicembre del 1969, si chiamavano Blind Faith, un trio che ha fatto un album veramente memorabile e questo pezzo è diventato il loro brano più rappresentativo sicuramente. Torna Neil Young dopo aver suonato prima con i Buffalo Springfield con un classico dal titolo Heart of Gold, brano pubblicato nel 1972 che raggiunse il primo posto delle classifiche americane e canadesi. È stato registrato a Nashville durante le sessioni di Harvest. Pensate che include i cori di James Taylor e Linda Ronstadt. Brano che è stato un po' criticato al suo tempo da Bob Dylan perché secondo lui c'era una certa somiglianza al suo stile musicale, anche se poi in realtà lui ammirava molto Neil Young. È stato reinterpretato da vari artisti tra cui Johnny Cash, Willie Nelson, i Roxette, ma noi ce l'ascoltiamo nella versione originale, Heart of Gold, Neil Young.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Heart of Gold, capolavoro di Neil Young, da un album importantissimo ancora oggi che si intitola Harvest. Eravamo nel 1972. 3 anni dopo fu pubblicato un brano che esprime ancora la speranza di un futuro migliore, con un sound potente e coinvolgente, un simbolo di gioventù e di ribellione, un brano che è diventato un inno alla libertà e alla fuga. Si intitola Born to Run e lui è Bruce Springsteen.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
5: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
6: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Love is the Drug da Roxy Music, il primo singolo tratto dall'album Siren del 1975, un brano che è nato come strumentale di Andy McKay. Poi il testo fu scritto in un secondo momento da Brian Ferry. Raggiunse il secondo posto delle classifiche britanniche, trentesimo negli Stati Uniti, diventando il loro maggior successo americano. Molto bella anche questa linea di basso che ha in qualche modo influenzato il funky da lì in poi. Eravamo nel 1975. 5 anni dopo, 1980, è stato pubblicato un pezzo dal titolo Love Will Tear Us Apart, il singolo più famoso dei Joy Division, pubblicato qualche giorno prima della scomparsa di Ian Curtis, avvenuta il 18 maggio di quell'anno. Il brano raggiunse il 13° posto in classifica e divenne un inno postumo. Pensate che il titolo di questo pezzo fu inciso nella sua tomba. Ce l'ascoltiamo, Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

Tear Us Apart di Joy Division, brano che riflette le tensioni del matrimonio del leader di questa formazione, Ian Curtis, e ricordo che dopo la sua morte i membri rimasti fondarono i New Order, una band sulla cresta dell'onda ancora oggi. Il brano che arriva ora si intitola Shipbuilding ed è una canzone di Elvis Costello contenuta nell'album Punch the Clock, un brano che è stato scritto durante le guerre del Falkland e parla del paradosso di costruire delle navi da guerra mentre i figli dei lavoratori vengono mandati a combattere. La versione più nota è quella di Robert Wyatt, mentre quella che ascoltiamo quest'oggi, incisa nel 1983, è quella dell'autore originale, ovvero sia Elvis Costello. Shipbuilding.

Il brano unisce una melodia delicata ma un testo molto critico contro l'ipocrisia della guerra. Denuncia come il progresso possa nascondere una tragedia umanitaria e come la ripresa economica possa avere un costo umano invisibile. 1983, ma un brano da un testo molto attuale, questo di Shipbuilding, capolavoro di Elvis Costello, incluso nell'album Punch the Clock. Continuiamo con i Dexys Mine Runners, ancora 1983, con quello che è il loro più grande successo tratto dall'album Touray, si intitola Come On Eileen, Dexys Midnight Runners.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Texas Midnight Runners si sono formati a Birmingham nel 1978 per volontà di Kevin Rowland e Al Archer, con l'idea di unire New Wave e Soul. Nel 1980 pubblicarono Search for the Unsung Rebels con il singolo Gino, che arrivò al primo posto delle classifiche britanniche. Dopo una defezione della band, Kevin Rowland rivoluziona la formazione e pubblica l'album Turaye, ispirato alle radici irlandesi. Un album che conteneva questo che è il loro più grande successo, Come On Eileen, per questa formazione britannica. Quello che segue è un brano che dura meno di 2 minuti, è un capolavoro firmato Smiths, si intitola Please Please Please Let Me Get What I Want.

Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Please, please, please, let me get what I want. Pubblicato come B-side nel 1984, il brano fu poi incluso in vari lavori della band di Manchester. Morrissey lo definì quasi come una canzone perfetta degli Smiths e si pentì di averla nascosta a suo tempo in un lato B. È una canzone di 110 secondi con questa coda strumentale a base di mandolino, suonato dal produttore John Porter. È tra le canzoni più amate dai fan degli Smiths, è stata reinterpretata da varie formazioni, ricordo i Deftones, i Muse e Franz Ferdinand. 1985, Mike Scott incide con la sua band Waterboys un album dal titolo This is the Sea. Nonostante le scarse vendite del precedente lavoro Pagan Place, la Chrysalis decide di investire ancora nel progetto e l'album entra nella top 40 delle classifiche britanniche. Il singolo The Wall of the Moon diventa un successo e dopo la ristampa del 1991 riuscì a vendere 300.000 copie. Nonostante il brano fosse stato inciso nel 1985, ce la riascoltiamo, Wall of the Moon dai Waterboys.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
3: Puntata speciale di Rock Wave, quella di quest'oggi. Classici del passato ripescati per questa trasmissione. Non è una playlist, ma solamente una manciata di brani ripresi e fatti ascoltare qui durante la mia trasmissione. Come questo del 1991, Black dei Pearl Jam.

brano che emoziona, questo Black dei Pearl Jam, che era inserito in Ten, il primo album di questa formazione di Seattle, pubblicato il 27 agosto 1991, un album che insieme a Nevermind dei Nirvana ha sicuramente segnato il rock degli anni 90, che conteneva anche tre pezzi di grande successo come Alive, Even Flow e Jeremy, ma io ho deciso di farvi ascoltare questa canzone molto intensa e personale che, pensate, non è mai stata pubblicata come singolo, per preservarne l'emozione, così come hanno deciso i Pearl Jam. 1992, una band nota per i suoi cambi di formazione, soprattutto per quanto riguarda la voce femminile, si chiamano 10,000 Maniacs e questo pezzo è tratto da Our Time in Eden e si intitola These Are

Ho anche segnato la storia di questa band. In questo caso la voce era quella di Nathalie Merchant, che è la voce più famosa del gruppo, che però è uscita dalla formazione nel 1993, quando ha intrapreso la carriera solista. Quello che segue è un brano dei Counting Crows, tratto dal loro primo album 1993, e si intitola Mr. Jones.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Counting Crows con Mr. Jones dal loro album del

1993 per una band che è nata a San Francisco nel 91, che ha avuto un grande successo con quest'album, ma anche una nomination all'Oscar per il brano Accidentally in Love, colonna sonora del film Shrek 2. Hanno pubblicato un album molto interessante anche nel 2025, Butter Miracle Sweet Chew, che vi consiglio di andare a riprendere, con atmosfere un po' più mature rispetto agli esordi, un po' più riflessive e meno roccheggianti. Ancora 1993, ci ascoltiamo quello che forse è l'unico grande successo di una band che si chiama Crash Test Dummies, un brano che non ha un vero e proprio titolo ma semplicemente un'espressione, brano che ha raggiunto nel 1994 il primo posto in 8 paesi vendendo 1 milione di copie. Crash Test Dummies.

brano che si è distinto per questo ritornello baritonale del cantante Brad Roberts, una canzone che racconta storie strane e molto commoventi di bambini diversi con dei toni un po' surreali. L'album è God Shuffle His Feet, inciso nel 1993, come dicevo prima, sicuramente l'album, ma soprattutto il pezzo più famoso di questa formazione. Salto nel tempo al 2001 per un pezzo dei Ram, incluso nell'album Reveal, si intitola Imitation of Life.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Imitation of Life dei REM. Il brano è un'ironica riflessione sulla finzione e sulla superficialità della vita. Molto bello anche il video, che mostra una festa in una piscina girato a Los Angeles con una telecamera fissa e un ciclo di 20 secondi avanti e indietro. Michael Stipe compare solo per un secondo mentre gli altri mimano il brano. Band The Athens, nata in Georgia, che si è sciolta, ahimè, nel 2011 dopo 31 anni di carriera. Vado velocemente al pezzo che segue, che è dei Franz Ferdinand, datato 2005, si intitola Walk Away.

0: next letter on a silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Rockwave, il meglio della musica rock.
2: Siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave. Questa era Walk Away dei Franz Ferdinand, secondo singolo tratto dal loro album pubblicato nel 2005. Alex Capranos, il leader della band, ha rivelato che è dedicato a Gavrilo Princip, l'assassino dell'arciduca Francisco Ferdinando. Ha un riff che può ricordare vagamente Das Model dei Kraftwerk, per una band scozzese nata nel 2002 che continua a fare album molto interessanti. Anche l'ultimo l'abbiamo fatto ascoltare molto qui a Rock Wave, ma il brano conclusivo è di una band canadese, si chiamano Arcade Fire, il pezzo è Rebellion Lies, è un singolo pubblicato nel 2005 per un album nato in un periodo di lutti che ha influenzato il tema della morte. Infatti il brano esprime come il dolore possa generare arte potente e universale. Tra l'altro è la sigla del programma televisivo 8 e mezzo sulla 7. Spero che questa puntata speciale vi sia piaciuta. Naturalmente torneremo presto alle novità discografiche. Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco e ci sentiamo molto molto presto. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

0: è mezzogiorno.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
0: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo, realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile, destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
2: In una delle puntate precedenti abbiamo fatto una capatina a Casoli per la 13ª edizione del raduno delle 500, il raduno della Maiella. Ma spostiamoci adesso nella regione adiacente, andiamo in Molise e vediamo che succede.
3: Rosse, gialle, celesti, verdi, blu, anche oggi il corso di Campobasso si è riempito di colori, quelli della mitica Fiat 500, l'auto italiana più amata di sempre, anche all'estero. 160 equipaggi, molti arrivati da fuori regione, tanti dall'Abruzzo, qualcuno anche dalla costiera amalfitana, per il 16° raduno dedicato alla piccola utilitaria. Come di consueto, il giro per le bellezze della regione, su strade, stradine, finestrini abbassati e vento tra i capelli, per concludere la giornata al ristorante per un momento conviviale e poi la premiazione, come vuole la tradizione, quella delle 500 più giovane, di quella più vecchia, quella più particolare o quella che arriva da più lontano. Un evento festoso e ormai rodato.

0: 500 e oramai abbiamo un rapporto molto stretto con questo club delle 500, molto attivo in regione ma anche a livello nazionale. Noi come motoclub Ambella, avendo noi una sezione all'interno del nostro club per la guida sicura su strada, da diversi anni facciamo corsi per la sicurezza di guida, per la guida sicura in strada per i motociclisti, e quindi collaboriamo con questo evento oggi ma già da diversi anni per aiutarli nella gestione del loro andare per le strade molisane e portarcelo in maniera sicura, cercando di fare una cosa molto gradita a loro ma anche sicuro per la città e per le strade che percorriamo.
1: Dopo Eugenio Finardi, anche un altro cantautore milanese si è preoccupato di fare da colonna sonora a un noto spot della Fiat 500. Questo è il mitico Enrico Ruggeri. Ascoltiamolo insieme.

0: I club della 500 in Italia sono sparsi un po' dappertutto e hanno un forte numero di appassionati che seguono tutte queste manifestazioni itineranti. Ma scopriamo anche i vantaggi che può avere essere socio di un club come il 500 Club Italia.
1: Ciao, sono Francesca dal FIA 500 Club Italia. Questo è dedicato alle opportunità a disposizione dei soci iscritti al nostro club. La scorsa settimana abbiamo parlato dell'iniziativa Presenta un nuovo socio. Se non avete ancora avuto modo di vederla, vi invitiamo ad andare nella sezione video della nostra pagina Facebook o sul canale FIA 500 Club Italia di YouTube. Oggi parleremo delle convenzioni dedicate ai soci. Le convenzioni associate alla tessera del club sono numerose e sono il frutto di collaborazioni che abbiamo instaurato con primarie aziende che operano su tutto il territorio italiano e che offrono servizi dei più svariati generi a prezzi scontati in esclusiva per voi e per le vostre famiglie. Presentando la tessera del club, presso queste attività il socio è certo di ricevere una condizione di favore e un servizio di qualità. I settori inclusi nella pagina delle convenzioni sono moltissimi. Abbiamo realtà museali, negozi, prestigiose catene di hotel, bed and breakfast, affitto auto, parcheggi, ma anche fornitura di energia elettrica e gas, abbonamenti a riviste di settore automotive e molto altro ancora. Tra le convenzioni più utilizzate dai nostri soci ci teniamo a citare quella con Allianz, che offre ai tesserati lo sconto del 68% sull'assicurazione per la 500 storica e il 72% di sconto per le eventuali 500 aggiuntive. L'attenzione di Allianz per i soci non si limita al cinquino, ma include anche interessanti sconti per gli altri mezzi storici, in possesso di certificato di rilevanza storica, e addirittura per le auto moderne, con uno sconto del 30%. Per vedere nel dettaglio le condizioni di favore offerte dai nostri partner, basta andare sul sito 500clubitalia.it, nella sezione Convenzioni, e cliccare su quelle di vostro interesse. Per accedere alle convenzioni basta essere in regola col tesseramento e seguire le istruzioni che trovate su ogni scheda dell'apposita pagina del sito 500clubitalia.it/convenzioni. Se avete qualsiasi dubbio, contattateci scrivendo a marketing@500clubitalia.it o telefonandoci in segreteria

0: allo 0182 582 282. A presto!
1: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima! Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

E tra le tante musiche scritte da Secondo Casadei c'è spazio anche per la fisarmonica, quindi protagonista Walter Giannarelli, la fisarmonica italiana con Loredana.

0: E questo avete ascoltato, Walter Gennarelli.
1: È il momento di una bella polca. Sono pronti Fiorenza Tassinari e Moreno Conficconi con Atomica 60.

La storia è sempre quella. C'è la bicicletta, c'è la Maria, basta pedalare, ma prima della bicicletta la macchina di Involari, un omaggio a queste canzoni di una volta, erano gli anni 40 che si cantava così, pensate un po', arriva l'omaggio a Tazio Nuvolari, qualcuno di voi se lo ricorderà, vai, perché Cassadei scriveva ste cose, eh?

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure nella nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: mettermi a ascoltare.
1: MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World, oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

Amiche e amici di MRC, benvenuti a una nuova pillola di Cinéma Prêt-à-Porter. Le luci in sala si spengono, motore, ciak e azione. Gioventù, bentornati a questa nuova puntata di Cinéma Prêt-à-Porter. Oggi parliamo di un film uscito nel 2024, un film italiano dal titolo Il Corpo, remake fedele nella trama al film spagnolo El Cuerpo di Oriol Paulo. Questo invece è di un interessantissimo regista italiano, Vincenzo Alfieri, e per accompagnarci in questo film ascoltiamo Mia Martini con una canzone che in qualche maniera è piuttosto centrale nella trama del film, che ricordiamo è Il Corpo.

Eccoci qua. Allora, siamo in una città che non viene svelata, una città sempre molto notturna, un po' inquietante, bagnata da una pioggia quasi incessante. E tutto il racconto parte dal fatto che all'interno di un obitorio sparisce un corpo, il corpo di una ricchissima donna, una ricchissima industriale di nome Rebecca Zwin. Questa industriale è una persona abbastanza inquietante, che è abituata, insomma, a fare scherzi abbastanza crudeli al giovanissimo marito. Il marito, ex ricercatore universitario, un chimico. Lui, insomma, lei muore di infarto, il cadavere viene portato, dopo una breve veglia, viene portato all'obitorio e una notte scompare. Ma come facciamo a sapere di questa scomparsa notturna? Perché la guardia che era presente sul posto sente dei rumori, va a controllare e nel video vediamo, nel video di sorveglianza che successivamente la polizia visiona, lui scappa spaventato, fugge e viene travolto da un'automobile, e da qui parte il discorso, perché lui è in coma, un coma comunque vigile, nel senso che non è a rischio di morte, ha questo bruttissimo incidente, gravissimo incidente, viene allertata la polizia e ci vanno due poliziotti che cominciano a indagare, cioè l'ispettore Kosser e il suo diciamo così sottoposto Mancini, e questi due personaggi cominciano a indagare ovviamente intorno alla figura dell'ex marito, cioè del vedovo Bruno Forlan, docente, come abbiamo detto, molto più giovane della moglie, il quale viene portato all'obitorio a guardare un po' la situazione, e all'interno di questo obitorio lui comincia a percepire che c'è qualcosa che non va, il vedovo, diciamo. Mentre la polizia

data una classica festa un po' in maschera, un po' inquietante, di quelle tipo la scena di Eyes Wide Shut di Kubrick, no? Senza ovviamente le nudità, ma ci sono questi ricastri ricchissimi, vestiti elegantissimi, che si strusciano e bevono come dei porcelloni. Insomma, è questa scena molto inquietante e lui cerca disperatamente di capire che cosa stia succedendo, perché il corpo della moglie è scomparso, il corpo della defunta è scomparso, lui ha dei ricordi, ovviamente in teoria ha un alibi, perché nella notte in cui lei appunto era lì, lui, la moglie muore, durante il giorno fanno questa veglia, ma lui alla fine della veglia, mentre il corpo viene portato all'obitorio per essere analizzato, vogliono un'autopsia, viene richiesta un'autopsia dalla sorella che è avvocato, lui va a trovare la giovanissima amante, quindi c'è questa specie di caduta di gioventù, amanti e compagnia bella, lui è dall'amante e il corpo sparisce. Quando torna a casa ovviamente la polizia lo va a cercare, quindi, e ha questo ricordo, e la storia di questa loro vicenda umana e matrimoniale si ricostruisce, c'è questo thriller, è veramente un giallone che porta a un paio di colpi di scena veramente veramente inattesi e che svelano poi tutto il meccanismo finale, e lo spettatore è, oltre che essere affascinato, è molto felice. Bene, andiamo di nuovo con Mia Martini e poi chiudiamo questa puntata di Cinema Pareta Portée dedicata a Il Corpo.

0: Allora, abbiamo detto che questo film thriller diretto nel 2024 da Vincenzo Alfieri è fedele remake italiano del film spagnolo El Cuerpo, film El Cuerpo del 2012, che ha avuto diversi remake, fra cui un remake indiano dal titolo The Body, un remake coreano Sarajin Bam, un altro remake indonesiano e poi il nostro film, che ha come protagonisti assoluti e straordinari appunto di Vincenzo Alfieri abbiamo Claudia Gerini, Giuseppe Battiston, Andrea Sartorelli che interpreta Mancini e Andrea Di Luigi che fa Bruno Furlan. Poi ci sono Gabriella Zuin, la sorella della protagonista Rebecca, e altri personaggi, fra cui che non vi svelo per non rovinare il segreto, insomma, di questo film, tranne appunto questa Diana Bettini, giovanissima personaggio, è interpretato da Amanda Campana, che ha fatto diverse cose, fra cui anche Il mostro della cripta, Diabolik, un paio di Diabolik, Ginko all'attacco e Diabolik chi sei, e poi appunto questo Il Corpo, in cui fa la parte dell'amante misteriosa, sta donna un po' sfuggente che rappresenta l'alibi del marito del vedovo. Il regista è un personaggio molto interessante, attore, regista, sceneggiatore, montatore, insomma ha fatto un sacco di cose, giovane perché è appena quarantenne, ha fatto tantissimo cinema come attore, ha lavorato con Pupi Avati, con Paolo Genovese, Luca Miniero, con Fausto Brizzi, con Giovanni Veronesi, con Stasi e Fontana nella parte di ha fatto qualcosa come attore, insomma quasi comparsa in un paio di commedie, insomma ha fatto tantissima cosa, un tantissimissimissima televisione, ha girato diverse web serie ed è da lì che è stato scoperto poi al grande pubblico, anche negli Stati Uniti. Ha fatto infatti lo spot per la Ford Ka, quindi niente meno, e poi come regista è esordito con I Peggiori nel 2017 con lui stesso e Lino Guanciale, e poi andando avanti ha girato appunto Il Corpo, poi è uscito con Daedalus sempre nel 2024 e l'anno scorso è uscito con questo film 40 secondi dedicato alla vicenda di Willy Monteiro Duarte, che è stato presentato in concorso alla Festa del Cinema di Roma, nel quale ha vinto il premio speciale della giuria al miglior cast di attori, quindi un film molto bene, molto bello, e che in qualche maniera è un po' il fulcro, insomma il punto, uno dei punti di arrivo di una carriera veramente interessante. Questo Corpo ci racconta un regista attentissimo alle inquadrature, alla creazione di atmosfere, ci sono alcune sequenze che ricordano Paolo Sorrentino per come è costruita l'inquadratura, un'inquadratura super estetica, bellissima, meravigliosa. C'è un paio di scene che sono veramente straordinarie per costruzione anche architettonica e uso dell'architettura e costruzione dell'inquadratura, e poi queste atmosfere che diventano sempre più inquietanti, sempre più soffocanti, a tratti ricorda Dario Argento, e qui la dico grossissima, poi qualcuno mi manderà a fanbagno, ma non mi interessa, ci sono un paio di sequenze che a mio parere sarebbero state benissimo in un film del maestro romano, e qui è veramente un film costruito in maniera straordinaria che crea inquietudine fin dalle prime sequenze, perché appunto c'è questo rapporto malatissimo fra i due protagonisti, fra Rebecca Zuin e è interpretata da una straordinaria Claudia Gerini e un ottimo Andrea Di Luigi che fa la parte di Bruno Forlan, il vedovo, e lo stesso tipo di rapporto sempre più stringente è fra l'ispettore Cossere e appunto Bruno Forlan, perché il nostro protagonista, diciamo negativo, insomma quello il centrale, no, del misfatto, è sempre più accerchiato dalla memoria di questa donna che lo trattava un po' come un burattino. Lei è ricca industriale del farmaceutico, lui bell'uomo, giovane universitario, giovane professore, ricercatore universitario rampante, che ha questo modo di fare molto elegante, molto spigliato, e si ritrova nelle grinfie di una donna molto, molto sicura di sé, molto capace, figlia di un industriale da cui eredita questa fortunatissima industria, e lui amante, insomma, dei corpi giovani, del sesso, lei invece una donna dalla quale lui si allontana perché, insomma, si sta spegnendo, sta invecchiando. Lui cerca la gioventù, cerca il sesso giovane, sempre più giovane, si fa affascinare da questa studentessa, no? Che, di cui lui è in teoria professore. Lei frequenta le lezioni, lui la incontra a una festa in discoteca, insomma è il classico provolone che finisce nelle grinfie di una MILF, se mi passate il termine, e questa signora, questa donna è una persona che lo tratta, come abbiamo detto, come un burattino, e soprattutto che lo prende in giro continuamente, fa scherzi, soffre di una gelosia potentissima e che la porta ovviamente ad atteggiamenti e comportamenti abbastanza sconcertanti, ma di questo poi dopo non vi racconto nulla perché è il gusto di vedersi il film. E nel contempo, quindi lui in qualche maniera si libera di questa donna perché la donna muore e finisce nelle grinfie di questo ispettore Cossere che come un ragno gli tesse una tela attorno per capire se sia stato lui effettivamente a far sparire il cadavere, perché chi ha fatto sparire il cadavere lo ha voluto far sparire, perché c'era di mezzo un'autopsia, quindi la polizia pensa che ovviamente ci sia dietro qualcosa, ma d'altro canto è morta di infarto, quindi un infarto è un infarto, non è una coltellata, un colpo di pistola o un impiccagione, per intenderci. Insomma, questo film a me lo sento di consigliarvelo assolutamente, a me il film è piaciuto tantissimo e presenta una messa in scena a mio parere straordinaria, e vale solo quello la pena di essere guardata. Dura poco meno di 2 ore, sono 2 ore scarse, circa 110-115 minuti, e passa via con un filo di gas, perché veramente uno rimane lì incantato dalle riprese, incantato dalle scene, incantato da questa Claudia Gerini che mette sullo schermo una donna, una figura di donna molto piena di sé, molto sicura di sé, ma nel contempo di una grande fragilità nel privato. Quindi nel pubblico è la matrona, l'ape regina, nel privato invece è una donna sconfitta dall'età e da questo amore impossibile che lei si è creata e che fra l'altro maltratta, quindi in qualche modo una donna dalle due personalità. E anche, insomma, sono personaggi bellissimi, veramente ve lo consiglio, ve lo ricordo, il titolo si chiama Il corpo, di Vincenzo Alfieri, con un cast veramente d'eccezione: Giuseppe Battiston, Claudia Gerini, Andrea Di Luigi, Andrea Sartoretti e Amanda Campana, oltre ovviamente ad altri attori che ruotano attorno a questo quintetto straordinario. Con questo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Cinema Prêt-à-Porter. Buona festa della Repubblica per domani, 2 giugno 2026. Evviva! Il vostro dottor Cinema vi saluta e vi ringrazia per aver seguito questa puntata di Cinema Prêt-à-Porter. Le luci in sala si riaccendono, la maschera vi invita all'uscita, ma tenete in caldo i popcorn, una nuova pillola di cinema è in arrivo.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno, segnalati degli incidenti senza ripercussioni per il traffico sulla 16 Napoli-Canosa, tra Vellino Est e il raccordo di Benevento verso Canosa. Sulla tratta Caserta-Salerno, incidente tra Mercato San Severino e Castel San Giorgio verso Caserta e un incidente segnalato sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno all'altezza di Cava dei Tirreni verso Salerno. Ricordiamo, per agevolare gli spostamenti, domani martedì 2 giugno il fermo dei mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale dalle 7 alle 22, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Oggi, 1 giugno, nuova perturbazione con piogge intense e temporali al centro-nord, tanto che la Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per temporali su 4 regioni: Emilia Romagna, Marche, Umbria e Veneto. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Benissimo, nuovo appuntamento di Spazi, il programma condotto da Max Mollica e Dino Super DJ Mano per una produzione Magilla Spettacoli Production. Anche oggi andiamo un po' in giro, quest'oggi andiamo nel sud Italia, di preciso in Campania e nella bellissima isola di Capri, vero Max?
1: Hai detto bene Dino, oggi siamo andati in Campania, in particolare su un'isola fantastica conosciuta in tutto il mondo, l'isola di Capri. In diretta telefonica con noi Eugenio, il portavoce degli Alleria.
2: Ciao Dino, ciao Max, ciao a tutti, ciao a tutta Italia.
1: Ho detto Alleria, la pronuncia non so se
2: la... La pronuncia corretta sarebbe Alleriscia.
1: Alleriscia.
2: Alleria, date le nostre radici partenopee, assolutamente.
1: Perfetto, perfetto. Ma raccontaci un attimo, da dove è uscito questo nome? Perché avete deciso di chiamarvi così?
2: Noi eravamo in Venezuela in tour nel 2009 e praticamente nella descrizione del progetto, che allora si chiamava Capri Band ed era un trio composto da me, da Chiara Di Martino, la nostra cantante, e Gianluca Mazza, il pugliese chitarrista della band. Praticamente nella descrizione della band tutti i presentatori all'interno dei teatri e delle università dove andavamo ad esibirci pronunciavano la parola allegria, perché volevano descrivere il mood, no? Il leitmotiv, sì, del nostro progetto. Soltanto che in Venezuela questo dittongo diventava Alleriscia, perché era difficile per loro pronunciare la parola allegria, e quindi Alleriscia, all'ultimo ci hanno identificato così, battezzati in questo modo, e fu convalidato dalla nostra allora produttrice Carmen Di Domenico, che scelse questo nome come nome rappresentativo della nostra band, no? Anche per delocalizzare un pochino il progetto, che era localizzato a Capri, no? Chiamandoci Capri Band era collegato, certo, principalmente alla nostra isola, e quindi da quel momento Alleriscia.
0: Ma che nome fantastico, originale, Alleriscia. È un nome che sicuramente legheremo molto presto al vostro repertorio, anche perché sono andato a spulciare fra i vostri pezzi, ve lo dico chiaramente, e ho trovato degli ottimi lavori veramente interessanti, colorati, beh, bellissimi da ascoltare. Quindi vuoi dirci dove siete andati a pescare questo mood, questo sentimento che si sente chiaramente all'interno dei vostri pezzi?
2: Le ispirazioni artistiche sono state tante, anche perché eravamo di radice musicale diversa, quindi il nostro Gianluca Mazza, diciamo così, era improntato un po' sul blues, sul rock. La nostra Chiara Di Martino invece ha portato una ventata di musica popolare, perché radice di un gruppo folcloristico molto importante dell'isola Capri, del gruppo folcloristico Shalapop. Anch'io ho sempre amato la musica napoletana, facevo parte di un gruppo folcloristico, però ascoltavo molto a bossa nova e samba. La fusione di queste tre radici ha dato inizio praticamente a un progetto che era Gypsy Jazz. Quindi avevamo un sound molto acustico e cercavamo comunque delle armonizzazioni particolari che contraddistinguere praticamente la nostra personalità musicale. Poi si sono aggiunti gli altri musicisti, ognuno di loro ha portato la propria radice e anche i propri gusti, no? Noi ci siamo sempre ispirati ad artisti come Pino Daniele, Tommy Emmanuel per quanto riguarda l'arrangiamento delle chitarre, Chiara ha sempre trovato ispirazione in Edith Piaf, in artiste comunque di spessore e dall'interpretazione profonda. Quindi l'insieme di tutti questi gusti e queste radici musicali hanno dato praticamente il là al nostro sound, che è un sound comunque acustico, prettamente acustico, mediterraneo, con dei suoni mediterranei, e che spesso e volentieri viene anche ricordato per la nostra interpretazione dei brani della nostra radice, quindi della radice partenopea, in chiave Alleria, no? Quindi nella nostra chiave.
1: Bella musica mediterranea, la musica dell'Italia nostra, che ha delle radici incredibili, e ci sono gruppi come i vostri che la portano non solo in tutta Italia ma anche in tutto il mondo, e questo sicuramente fa un gran piacere. Avete progetti in cantiere? State lavorando su qualcosa di nuovo?
2: Sì, noi in questo momento stiamo incidendo Bagaria 2, che praticamente è stato il nostro omaggio alla musica napoletana. Questa volta stiamo producendo un omaggio alla musica cantautorale, quindi abbracciamo diversi generi e autori. In più presenteremo due nuovi inediti, sempre con Magilla Spettacoli in edizione, e stiamo preparando praticamente anche il tour teatrale, che abbiamo dovuto interrompere ma che sta riprendendo alla grande in diversi teatri di tutta Italia, quindi non vediamo l'ora di tornare anche live all'interno dei teatri con un'intera orchestra che rappresenta le nostre canzoni d'autore, quindi con il maestro Vincenzo Sorrentino, gli archi del maestro Vincenzo Sorrentino, e abbiamo praticamente l'ausilio anche dei fiati, quindi di Francesco Greco al sassofono, di Mimmo Morelli alla tromba, e poi ci siamo noi, Giovanni Volta alla batteria, Francesco Cico Schettina alle percussioni, io Gianluca Chiaro davanti, come da 10 anni a questa parte. Lo spettacolo praticamente narra della nostra storia, quindi spiega la radice, come ci siamo incontrati, e ci sono degli attori che rappresentano noi stessi praticamente all'interno del racconto, con la regia di Agostino Celone. Quindi non vediamo l'ora praticamente di riprendere tutti gli spettacoli e portarli in giro per l'Italia.
0: Bene, adesso andremo a parlare del brano che ascolteremo tra qualche minuto alla fine della nostra intervista. Da dove è nato? Di cosa parla?
2: C'è una versione ufficiale e una ufficiosa. Brevemente cercherò di riassumerle entrambe. Quella ufficiale, che Fidati è un appello, è un grido all'umanità. In un momento difficile come questo, la chiave è probabilmente proprio quella della fiducia. Bisogna fidarsi di chi ti ha accanto per vivere alla grande, insomma, per vivere sereni e per avere una felicità che sia di contraccolpo ad un qualcosa che si dà al prossimo, che è la fiducia, per l'appunto. Quindi questa è la versione ufficiale. L'ufficiosa invece è che la canzone è nata da una giornata in studio alla Forum di Roma con Mimmo Politano, che aveva tradotto in spagnolo il nostro brano in italiano. Ha visto anche la partecipazione di Cecilia Rodriguez nel videoclip, il brano è Il Quadro, in spagnolo Corazon, e praticamente la prima strofa del brano parla proprio di ciò che accadde quel giorno, dove Mimmo Politano all'interno della Forum fece spegnere le luci e provava a materializzare delle figure nella nostra testa per permetterci di interpretare meglio il brano. Quindi, sai, diceva: adesso immagina il mare, immagina il sole, poi immagina la pioggia, ed erano tutte figure e immagini che noi abbiamo nel cuore, anche perché siamo dell'isola di Capri, quindi di mare e di sole ne abbiamo dappertutto nel DNA. Quindi alla fine Fidati è nata proprio dall'idea di riuscire a materializzare delle cose che ti hanno nella testa per esercitare proprio una serenità che poi porta alla fiducia, no? Per chiedere all'altro di fidarsi di te, come quel giorno noi ci fidammo di Mimmo Politano mentre stavamo incidendo il brano all'interno della Forum.
1: Tanto colore e calore quest'oggi con questa piacevole chiacchierata fatta con Eugenio degli Alleriscia, vero Dino?
0: Sì Max, confermo pienamente ciò che hai detto, una puntata molto interessante, caldissima insieme a questa band fortissima, e quindi vedo che si accende la luce rossa che ci indica che il tempo sta per scadere. Non posso far altro che passare il microfono ad Eugenio per i saluti finali e la presentazione del brano.
2: Ragazzi, allora seguite Alleria sui social, aggiungeteci su Instagram, su Facebook, andate a visitare il nostro canale YouTube o il sito ufficiale alleria.com. Alleria si scrive Alleriscia, quindi I e J. Ciao Dino, ciao Max, ciao a tutti i radioascoltatori, speriamo di riuscire a tenervi compagnia durante la vostra giornata. Buona vita a tutti e ascoltate Alleria, fidati.
3: Fidati di me, che della pioggia se ci penso faccio il sole, e ci riesco usando solo le parole, anche se sono altrove.

0: Famiglia Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non è.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di avere ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Israele pagherà il conto per l'escalation e lo pagherà a breve. È questo l'avvertimento lanciato dal presidente del Parlamento iraniano. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
2: Condizioni più dure per Teheran nella contropartita americana all'Iran per la pace nel Golfo, chiesti impegni su nucleare e uranio. Il presidente statunitense Trump attende una risposta non prima di 3 giorni, ma gli ayatollah avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico, e annunciano una nuova nave Moschito che lancia missili cruise fino a 700 chilometri.
3: Deborah Piazza, dopo essere stata sospesa da ogni incarico dalla Lega per le dichiarazioni shock su Elly Schlein a Lecco, invocando scenari simili alla tragedia di Modena, si è dimessa anche dal ruolo di consigliere comunale di minoranza a Barzanò.
2: Dopo giornate di bel tempo e caldo, è in arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno, portando piogge temporali soprattutto sulle regioni del nord-est e sull'area del Triveneto. I primi giorni di giugno saranno caratterizzati infatti da forte instabilità e anche da un abbassamento delle temperature, con un calo dei valori massimi al nord e su alcune aree del centro. Sul resto dell'Italia il termometro continuerà a segnare temperature pienamente estive.
3: Scatta ufficialmente oggi il rimborso dei pedaggi per il blocco del traffico, ritardi legati ai cantieri sulla rete, con gli automobilisti che potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti. Lo ricorda il Codacons, che sottolinea come le principali società autostradali abbiano pubblicato in queste ore sui propri siti web pagine e form attraverso cui presentare le domande di rimborso, che sarà pari al 50% del pedaggio in caso di interruzione tra i 60 e i 119 minuti, del 75% per blocchi di durata complessiva tra i 120 e i 179 minuti, del 100% in caso di blocco superiore ai 180 minuti.
2: Il tennis, il Roland Garros. Flavio Cobolli batte Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 e accede per la prima volta ai quarti di finale del torneo. Giocherà contro il vincente del match tra Félix Auger-Aliassime e Alejandro Tabilo. In campo oggi anche Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Ci potrebbero essere quindi 3 azzurri nella parte del tabellone e potrebbero essere tutti ai quarti di finale, dove ci sarebbe per forza di cose un derby.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
5: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno. Segnalati degli incidenti senza ripercussioni per il traffico sulla 16 Napoli-Canosa, tra Vellino Est e il raccordo di Benevento verso Canosa. Sulla tratta Caserta-Salerno, incidente tra Mercato San Severino e Castel San Giorgio verso Caserta e un incidente segnalato sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno all'altezza di Cava dei Tirreni verso Salerno. Ricordiamo, per agevolare gli spostamenti, domani martedì 2 giugno il fermo dei mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale dalle 7 alle 22, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Oggi, 1 giugno, nuova perturbazione con piogge intense e temporali al centro-nord, tanto che la Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per temporali su 4 regioni: Emilia Romagna, Marche, Umbria e Veneto. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ASL.

your show, Mr. This is your show.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

0: Un saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete sul Jazz di Jazz Train, una puntata interamente dedicata al suono italiano. Avremo un ospite fra l'altro a metà percorso con un chitarrista jazz e oltre, si chiama Daniele Bragaglia, presenterà in studio il suo percorso musicale e conosceremo meglio la sua personalità artistica. Nel frattempo ci ascoltiamo un Luca Di Risio dello scorso anno con questa sua È tutto fragile. Luca Di Risio.
1: Sono di nuovo per strada.

fragile. Nel 2004 Luca Di Risio è esploso con un singolo che ha fatto grande successo in Italia e oltre, si chiama Calma e Sangue Freddo. Questo invece è un suo recente singolo del 2025 con È tutto fragile, per questo interprete e cantautore di notevolissimo talento, un brano che si muove con disinvoltura tra sonorità funk, rock e soul, con il giusto equilibrio di pop italiano. Luca Di Risio ad aprire il suono jazz di Just Train, e restiamo in tema di musica italiana con un grande interprete, secondo me si chiama Salvatore Ferraro, che rivede a suo modo molto intenso un classico di Edoardo De Crescenzo come questa Sarà così. Salvatore Ferraro.

La voce di Salvatore Ferraro con il pianoforte di Josué Salzillo, questa è una loro versione molto particolare e emozionante di Sarà Così, brano scritto da Edoardo De Crescenzo. La chitarra adesso di Marco Rinalduzzi, un musicista di lungo corso, lo ascoltiamo con i suoi amici in un brano come Omar, Marco Rinalduzzi and Friends.

0: Il suono di un quartetto di eccellenti musicisti sono il chitarrista Marco Rinalduzzi con il basso elettrico di Marco Siniscalco, la batteria di Luca Trolli e le tastiere e pianoforte di Aidan Zammit. Il risultato è questa suggestiva Omar per Marco Rinalduzzi and Friends.
1: Io ci voglio star così.

Una classica cover di Pino Daniele, ripresa da un chitarrista di notevole bravura da Caserta. Lui e Guido Della Gatta con la vocalist Flaminia hanno ripreso a loro modo questo classico di Pino, Come Che Ore So. Vi ricordo che siete all'ascolto di Just Train, programma musicale di qualità trasmesso settimanalmente e curato da me. Un saluto da parte mia, io sono Francesco Sciarretta e come ben sapete l'appuntamento è settimanale da un'ora. Oggi una puntata incentrata sullo suono italiano, dalla chitarra di Guido Della Gatta e la voce di Flaminia con Che Ore So di Pino Daniele, al vibrafono solo di un musicista pugliese, lui è Vitantonio Gasparro. Da un suo disco recentissimo Come Miniatures for Solo Vibraphone, l'ascolto è questa Invention per Vitantonio Gasparro e il suo

Lui è Daniele Silvestri, cantautore sempre impegnato per molti versi. Questo è un suo omaggio alla Costituzione italiana, si intitola Sana e robusta Costituzione, per questo cantautore che molto volentieri ogni tanto vi proponiamo all'ascolto. Siamo quasi a metà percorso con Just Train, vi ricordo l'appuntamento fra qualche minuto con il nostro ospite della settimana, il chitarrista Daniele Bragaglia, presenterà in studio il suo percorso artistico e conosceremo meglio la sua personalità in una sua presenza qui in studio. E ascolteremo qualcosa di lui. In arrivo un altro duo di artisti italiani di notevole livello artistico, sono la cantante Giulia Firpo con il pianoforte suonato da un eccellente Fabio Gorliar. L'ascolto è questa Draw.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
0: Sono le 16 e 29 minuti. Media Radio Castellana.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana e potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati. Traffico rallentato sul tratto della A14 Adriatica per un veicolo fermo in panne tra Bologna Fiera e l'uscita per il raccordo di Casalecchio in direzione Milano. Sulla 15 Parma La Spezia possibili rallentamenti tra Pontremoli e Berceto. Si transita su carreggiate ridotte per i lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto Gravagna. Sempre sulla A15 lavori in corso allo svincolo di Parma Ovest. Prestare attenzione. Prima di concludere, un invito alla prudenza per piogge sparse su diverse aree del territorio. Prestare una particolare attenzione nella guida. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
3: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: from your mouth, and there is a light, don't let it go out.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Se hai tra le mani un cuore, un giorno

0: che hai passato.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Don't Need No Doctor è una canzone rhythm and blues scritta dai notissimi Ashford and Simpson, poi pubblicata per la prima volta nel 1966, ma il brano non ebbe il successo che meritava. Fu poi presa e registrata da Ray Charles e pubblicata nell'ottobre del 1966. Il brano così ebbe un successo planetario. Nel corso degli anni è stata ripresa da tantissime band famose. Tra le tante vi propongo questa versione di Robin Ford insieme al gruppo di Paul Persone. Qui per voi a Me and Blues, I Don't Need No Doctor.

Vi ricordo che questo è sempre Mio Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Sin Costello è stato un talentuoso chitarrista e cantante blues, la cui vita e carriera, seppur brevi, hanno lasciato un segno importante nel panorama musicale. Nato a Filadelfia e tragicamente scomparso il 15 aprile del 2008, il giorno prima del suo 29esimo compleanno, Sin Costello è stato ricordato per il suo stile unico che univa la tradizione del blues con un'energia e un'espressività proprie del rock and soul. La sua storia è quella di un artista prodigioso, ma anche di un uomo che ha lottato con i suoi demoni personali, tra cui il disturbo bipolare, che ha profondamente influenzato la sua vita e il suo lavoro. Questo è Going Down, da uno dei suoi dischi più importanti, Sin Costello, qui a Mian Blues.

John Mayer, un cantautore, chitarrista e una delle figure più influenti della musica contemporanea. La sua carriera inizia ufficialmente negli anni 2000. Ha attraversato diverse fasi artistiche e stilistiche, consacrandolo come uno degli artisti più versatili e apprezzati nel panorama musicale internazionale. Dalla commissione di pop, rock e rock blues alle sue incursioni nel country e nel folk. Con le sue canzoni John Mayer ha saputo reinventarsi, mantenendo sempre una spiccata sensibilità melodica e una maestria alla chitarra che lo ha reso un virtuoso riconosciuto a livello globale. Questa è Dreaming with a Broken Heart, John Mayer, qui a Mien Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Fondati nel 1966, i Canned Heat raggiunsero la fama grazie al loro, alla loro ampia e profonda conoscenza e passione per il blues. I Canned Heat ottennero 3 successi mondiali con i loro indie rock: On the Road Again, Going Up the Country e Let's Work Together. Si assicurarono poi un posto nella storia del rock and roll con le loro esibizioni al Monterey Pop Festival del 67 e un posto al Festival di Woodstock, o Woodstock originale del 69. In un periodo lunghissimo di attività e cambiamenti di organico, i Canned Heat sono ancora in piena attività. Questa è Going to Heaven, qui a Me and Blues, The Canned Heat.

Mentre Willy Book e Bo Corridore sono due amici da anni, da quando Bob da ragazzo gironzolava nelle vie di Chicago, Oh Yeah è un lavoro che hanno realizzato insieme alla band di supporto delle All Stars, dando così il massimo. Uno degli aspetti unici di questo album, la partecipazione come ospite di Bob Margolin, ex membro della band di Muddy Waters, il cui brillante lavoro alla chitarra è presente in circa 2-3 brani dell'album. Questo collega tutti i partecipanti a un inafferrabile suono alla Muddy Waters, raramente raggiunto nel blues odierno. Se amate il blues di Chicago puro e duro, allora questo album vi regala sicuramente grande gioia. Oh Yeah è il brano che dà il titolo all'album. Willy Book, Bob Corridore, qui a Me and Blues.

Mentre a soli 22 anni Breleven ha lasciato il segno come pianista, cantante e cantautore blues. Ben è stato nominato per un Blues Music Award e due Blues Blast Magazine Award. Ben ha suonato un'infinità di live, 150 pare, abbracciando il suono autentico dei suoi eroi come Professor Longhair, Panetta Perkins, Otis Spann oppure Ray Charles. Il fascino di Ben per il pianoforte blues è iniziato quando ha dato una sbirciatina a suo padre che guardava il film autobiografico su Ray Charles. Aveva solo 6 anni, da allora comincia il suo amore per il blues e lo strumento e poi il grandissimo successo Breleven qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Riding with the King è un album del 2000 che vede i protagonisti B.B. King ed Eric Clapton. La combinazione delle chitarre dei due leggendari musicisti e l'atmosfera blues che viene fuori. L'album contiene sia brani acustici che elettrici, lenti e mid-tempo, con ampi spazi per gli assoli di King. Alcuni critici hanno notato che l'album potrebbe suonare troppo pulito per un album blues, ma altri hanno sottolineato che Clapton si addentra nel territorio blues in modo più profondo grazie a questa collaborazione. In sintesi, Riding with the King è un album di successo che celebra il blues. I Wanna Be, B.B. King, Eric Clapton,

Mentre Walk This Road è un lavoro dei Doobie Brothers tornati alla ribalta nel 2025 dopo tanti anni di silenzio come band, ma i componenti hanno fatto lavori da soli e tantissime collaborazioni come Tom Johnson, John McPhee, Patrick Simpson sono stati costantemente attivi in questo secolo pubblicando lavori di grande qualità. Ciò che sorprende, e in effetti una piacevole sorpresa, è il ritorno del cantante Michael McDonald, che ha occasionalmente contribuito alla formazione ma che ora si unisce a pieno titolo per la prima volta dal controverso On Step Closer, un album che era del 1980. Questa è Here to Stay, qui a Mean Blues, The Doobie Brothers.

Continua la nostra selezione dei lavori di Van Morrison, l'artista che riesce a produrre in quantità quasi industriali i suoi lavori. Ma la cosa più incredibile è che, nonostante i suoi anni e le grandi fatiche in giro per il mondo, la sua verve creativa è sempre al top, anzi super top direi. Remembering Now del 2025 è un ottimo lavoro dove il nostro Morrison spazia tra i generi che da anni sono la sua passione. Qualità del suono inconfondibile che cattura sin da subito l'attenzione. Questa è Down to Joy, qui per voi Van Morrison, Mia Blue.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno. Segnalati degli incidenti senza ripercussioni per il traffico sulla 16 Napoli-Canosa, tra Vellino Est e il raccordo di Benevento verso Canosa. Sulla tratta Caserta-Salerno, incidente tra Mercato San Severino e Castel San Giorgio verso Caserta e un incidente segnalato sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno all'altezza di Cava dei Tirreni verso Salerno. Ricordiamo, per agevolare gli spostamenti, domani martedì 2 giugno il fermo dei mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale dalle 7 alle 22, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Oggi, 1 giugno, nuova perturbazione con piogge intense e temporali al centro-nord, tanto che la Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per temporali su 4 regioni: Emilia Romagna, Marche, Umbria e Veneto. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

C'è quella canzone che quando parte cambia tutto. Una canzone che ti riporta indietro. È la tua storia, è un ricordo, è un'emozione. Su MRC arriva Quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Lascia un messaggio sulla nostra pagina Facebook oppure scrivici su WhatsApp al 348 760 7907 e la tua canzone entrerà in onda. Ed ora ascoltiamo la tua canzone.

Ornella D'Urbano, Gabriele Palazzi, Stefano Casali, Larry Tommasini. Musicista.

State ascoltando Quella Canzone, il nuovo programma che riaccende i ricordi alla radio e che nasce da una selezione musicale ideata proprio da voi ascoltatori.

0: quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Continua a scriverci sulla nostra pagina Facebook oppure su WhatsApp al 348 760 7907 e raccontaci la tua canzone. Su MRC la musica parla di te.
1: Sono le 19 e 56 minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393 73 98084 oppure 347 415 5350.
3: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: sognarti, se dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Stones would play inside her head.

dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura

tutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

0: Da Castel San Pietro Terme, nello splendore delle onde medie, comincia ora Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Vi accompagna in questo viaggio Sergio La Croce.
1: Hey guys, siete pronti? Siete caldi? Siete in giro per fare il ponte della Festa della Repubblica? Molto bene. Invece il vecchio La Croce si trova sempre qui negli studi di MRC Radio, effetto acquario, esattamente come tutte le settimane. Siamo in diretta anche questa sera, lunedì, per allietarvi con un racconto inerente a un argomento nuovo che ho sviluppato. Ammetto di non avere, diciamo così, avuto un grande guizzo di fantasia, ma questo è quello che al momento serve la ditta. E niente, per prima di partire vi voglio subito ricordare quelle che sono le nostre frequenze in onde medie, 711 e 1098 kHz. Potete anche ascoltarci con altre piattaforme in streaming tipo Alexa, basta chiedere di essere indirizzati sulle frequenze di MRC Radio e lei vi ci porta in un battibaleno, oppure utilizzando lo streaming appunto direttamente dal player della nostra radio, pagina web www.mrcradio.it, oppure utilizzando delle piattaforme, delle app istituzionali MRC Media Radio Castellana, molto valida per Android, con cui si può anche interagire in diretta messaggiando in tempo reale con WhatsApp, poi vi darò il numero, e l'altra FM World Radio Aggregator, quindi non c'è problema, ci potete trovare tranquillamente senza grande sforzo. Per tutti gli amici che ci seguono dall'Abruzzo, dove abbiamo la diffusione in DAB, un caro saluto qui da Bologna, da la provincia di Bologna, Castel San Pietro Terme, siamo esattamente in via Cavour 4, dicevo effetto acquario, e quindi non abbiamo paura di nessuno, andiamo avanti incredibilmente con coraggio e senza paura. Per messaggiare è molto semplice, il numero è questo, 348-7607-907, lo ripeto ancora una volta più piano perché mi hanno detto che lo dico un po' troppo velocemente, 348-7607-907, e quindi se volete messaggiare con noi, se non siete in giro, se avete voglia di mandare un saluto o qualunque parere desideriate, siamo qua. Tema della serata. Tema della serata è stato ispirato da una lunga e costruttiva chiacchierata che ho fatto con un mio vecchio amico, un mio professore delle medie, che ogni tanto sento, con cui abbiamo parlato di varie cose. Siamo partiti dal Giro d'Italia e poi, prima di salutarci, mi ha caldeggiato questa faccenda, siccome mi parlava di alcune figure, di alcuni patrioti romagnoli che sono esistiti, che hanno scritto delle pagine importanti della storia d'Italia, ecco, mi diceva, potrebbe essere anche una cosa valida fare un ricordo, un punto di questa situazione della grande conquista che c'è stata il 2 giugno del 1946, quando anche le donne poterono andare a votare, ma lo vediamo poco alla volta. Allora, vi dico questo, partiamo da questa situazione, tanto per entrare esattamente nel mood della puntata, partiamo dall'immagine che compare sul post che ho messo nella pagina Facebook di Licenza Media. C'è il profilo dell'Italia su un quadrato a righe bicolore azzurre. Allora, le righe bicolore azzurre, secondo il mio cervelletto, rappresentano il mare che circonda tutto il nostro paese. Ho evitato con molta attenzione di metterci lo stivale e ho messo invece il viso dell'Italia, che per me rappresenta il paese, quindi è come se fosse lo stivale, lo sostituisce più che degnamente, molto bene. Allora, cosa succede? Che abbiamo messo questa immagine e sulla testa questa donna reca una cinta di torri, di mura, perché appunto questa immagine di questa donna giovane che porta sulla testa una specie di mura di un castello rappresenta la Civitas Romana, e questo simbolo rappresenta proprio idealmente la personificazione delle città libere e la sovranità del nostro paese. Nella sua, diciamo, iconografia tradizionale, tante volte assieme a questa immagine compare anche una cornucopia, che è un simbolo di abbondanza e di prosperità. Questa immagine qua nel 1946 è stata scelta proprio come effigie principale della nostra neonata Repubblica che domani festeggiamo. Allora io mi sono mosso in anticipo sui tempi, tanto per non essere così indietro, e quindi è qui che pecco di non grande diciamo fantasia, però è un tema importante, rappresenta una pagina del nostro paese e conviene appunto dare il giusto lustro anche a questa cosina qua. Quindi dicevo, c'è questo, sì, questo simbolo di questa donna cinta sulla testa da queste mura, ma c'è anche un altro simbolo che avrete visto sicuramente su tutti i documenti, F24 e cose varie, che proprio è l'emblema del nostro Stato, ed è un simbolo che è stato approvato dall'Assemblea Costituente nel 48, e c'è praticamente una stella a 5 punti bianca con un bordino rosso che è inscritta dentro una ruota d'acciaio dentata ed è contenuta tra due rami, uno è un ramo di ulivo e l'altro è un ramo di quercia, che sono legati tra loro da un drappo di colore rosso dove c'è la scritta Repubblica Italiana in colore bianco. Ma tutti questi simboli vanno letti in un certo modo, perché la ruota dentata simboleggia proprio l'attività lavorativa, incarna il primo principio della nostra carta costituzionale, cioè l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Il ramo di ulivo invece sta a significare proprio la volontà di pace della nostra nazione, sia in senso di concordia interna ma anche in ambito internazionale. La quercia invece, che è sul lato destro del simbolo, implica proprio la forza e la dignità del nostro popolo, e poi sono tutte e due queste piante, diciamo, sono facilmente reperibili sul nostro patrimonio arboreo nazionale. Tutto questo è anche chiuso, diciamo, per finire di definire questo simbolo, da questa stella a 5 punte di colore bianco, che appunto rappresenta il futuro positivo e radioso di quello che è il nostro paese. Allora, adesso, per non incartarci all'istante, partiamo subito con una bella canzone che ce la presenta Eugenio Finardi. La canzone si chiama Dolce Italia, un pezzo molto molto bello che avrete sicuramente già conosciuto.

Io non lo so se il buon Eugenio Finardi abbia completamente ragione. Questa sera cercheremo di fare una disamina di questo argomento, proprio gli 80 anni della nostra Repubblica, che proprio ci saranno domani. Domani si compie questo fatto storico. 80 anni, 80 anni e non sentirli. Ci sono date che, come dire, non possono passare attraverso una commemorazione così di tipo silenzioso. 80 anni e non sentirli, perché se ci pensate bene la nostra Repubblica è ancora piuttosto giovane. Detto questo, tante cose sono già accadute e tante altre dovranno ancora capitare per poter tracciare e delineare proprio un profilo molto preciso e definito di quello che è la rappresentazione del nostro paese. Però il 2 giugno del 1946 c'è stata proprio la volontà degli italiani di esprimersi per trovare una nuova struttura del nostro paese. Allora, celebrare questo traguardo significa riconoscere proprio l'atto di rinascita collettiva di questo paese, l'Italia, che era uscita con le ossa rotte dal ventennio e dai traumi della guerra mondiale, e quindi l'espressione del popolo che venne chiamato a esprimersi in questa data viene proprio un segno forte di quello che vuole determinare il nostro paese. E nel corso di questa puntata cercheremo di esplorare con la nostra consueta leggerezza alcuni aspetti di questo speciale anniversario.

di un comune cittadino italiano che ormai è giunto alla soglia della pensione, riflette su quello che ha visto, su quello che è accaduto, cercando di trarne una pseudo sorta di riassunto storico, ma anche al tempo stesso una specie di bussola per orientarsi verso il futuro suo e probabilmente anche degli altri. E quindi per permettere questa situazione qua dobbiamo ricordare che il 2 giugno votarono per la prima volta, e questa fu una novità assoluta, anche le donne, e fu una svolta totale. E questa, la nostra Repubblica nasce proprio da una esigenza corale realizzata dagli uomini e dalle donne, perché tutto il popolo affluì con una partecipazione veramente straordinaria. E, diciamo, votarono, si stima, almeno da quello che ho potuto vedere documentandomi, circa 13 milioni di donne e 12 milioni di uomini, quasi il 90% degli aventi diritto di allora, che erano intorno ai 28 milioni. L'esito finale fu il 54,3% dei votati scelsero la Repubblica, che decretò questa scelta, la fine della monarchia e l'esilio dei Savoia, quindi la nascita della Repubblica Italiana che proprio domani festeggeremo. Allora, a questo punto qua, facciamo così, fermiamoci un attimo, mettiamo un'altra canzone, sempre molto bella, è una canzone di Francesco De Gregori, che in questo caso viene interpretata da un gruppo rock toscano che sono i Negrita, e noi adesso ce l'andiamo ad ascoltare, eccola qua.

0: l'Italia, l'Italia che resiste.
1: Beh, la canzone è molto bella, anche interpretata da Negrita, dalla voce di del cantante, molto molto molto calda e avvolgente. Il testo è fantastico e, come dicevamo prima, l'Italia che resiste, perché appunto l'analisi di quest'uomo che osserva quello che sta succedendo, quello che è successo in questi anni davanti a sé nel paese, con vari avvenimenti che sono anche spiazzanti, se ripensiamo all'affluenza di quei periodi ai seggi, 54,3 dei votanti aventi diritto, ecco, una cosa incredibile rispetto a certi numeri che vediamo oggi, sia alle amministrative che anche sulle elezioni in campo nazionale. È cambiato qualcosa, vediamo di, senza andare a volere magari infierire o sbertucciare o prendere in giro nessuno, però cercheremo, con l'occhio dell'uomo qualunque, di darsi qualche domanda, cercare di capire un po' di più, e per fare questo ci avveremo anche di alcune clip di audio che ho preso da dei film significativi. Però dicevamo, il referendum portò il 54,3 a favore della Repubblica e quindi la monarchia fu spazzata via. Però chiaramente questo passaggio non fu una cosa indolore, ci furono tensioni, ci furono morti, feriti, una cosa pesante, soprattutto a Napoli, dove diciamo il parere dei votanti era più a favore della monarchia, e lì si ebbero tafferugli, scontri molto violenti, ci furono circa un centinaio di feriti e 9 morti, scusate, mi sono sbagliato. Comunque, questa cosa permise di entrare in una nuova fase del nostro paese, che doveva comunque riprendersi da quello che era stato il ventennio e dai danni materiali che aveva lasciato la Seconda Guerra Mondiale. Quindi il paese si apprestava a entrare anche in una nuova fase costituzionale. E prima volta di voto alle donne, non fu sicuramente un regalo questo, ma il frutto di lotte, resistenza civile e anche armata. Questa novità, che è iniziata con il voto delle donne del 1946, ha poi registrato un'evoluzione nel tempo fino ad arrivare nel 2022 all'elezione del primo presidente del Consiglio donna, che è l'attuale presidente Giorgia Meloni. Ma nel tempo, al di là di questo dettaglio che è calzante in questo momento storico, però nel tempo, grazie anche alla possibilità di votare, di espressione, le donne hanno via via aumentato le loro presenze in campo politico e spesso anche in ruoli di cariche istituzionali. Tanto per fare un esempio, la sindaca qui di Castel San Pietro Terme è una signora che ho conosciuto in occasione del raduno del 500, una persona, non ho confidenza, ma una persona cordiale, mi è sembrata molto centrata sul pezzo, io però, non essendo di qua, non conosco le dinamiche, però questo fatto che anche le donne abbiano raggiunto la possibilità di occupare posti di relativa importanza di cariche istituzionali è un grande passo avanti, è un traguardo appunto che testimonia che c'è una certa parità che viene costruita proprio sul campo e sul merito, partendo proprio da quel piccolo semino gettato 80 anni fa. Quindi, per tornare a quella data storica, durante quel referendum lì del 2 giugno si votarono anche i componenti dell'Assemblea Costituente, che avrebbero poi scritto la nostra Carta Costituzionale, che entrò successivamente in vigore nel 1948. E quindi le madri e i padri costituenti ci hanno lasciato un testo per la nostra Carta Costituzionale che mette al centro l'uomo ed è un'eredità che, malgrado ci sia una gran voglia di cambiarla, non deve sbiadire, nonostante i tentativi da una parte e dall'altra di alterarne il significato e il passare del tempo moderno. Quindi torniamo un attimo in musica e mettiamo un'altra bella canzone inerente all'Italia. Eccola qua.

Italia, ok, Italia, questo è un sistema per collocare anche la figura femminile, come la disegna anche il buon Edoardo Bennato, si rifà al fatto di questi progressi continui, diciamo, miglioramenti che ci sono stati nella della conduzione, nella situazione delle quote rosa, che via via, partendo da un referendum, pian piano, giorno dopo giorno nel tempo, sono riuscite a salire quella che è la scala dei ruoli di rilievo nelle istituzioni italiane. Questo è solo una situazione di, diciamo, collegamento, perché il buon Edoardo Bennato idealizzava questa figura di questa Italia che si muove sui suoi tacchi a spillo, una figura femminile, perché spesso, come dicevamo prima, nell'iconografia l'Italia è questa giovane in tunica bianca che ha questo drappo sul ventre che le funge da cintura, ha questa cornucopia e sulla testa ha questa corona turrita che dà proprio il sentore di quello che è la libertà del nostro paese. E parlavamo prima del risultato del referendum e del fatto che fossero stati anche eletti gli elementi della costituente per quelli che era il discorso dei padri fondatori, quelli che avrebbero dovuto scrivere la Costituzione. Scusate un attimo, è arrivato un messaggio. Eccolo qua che lo vedo. Buonasera caro La Croce, stasera stai facendo una bella lezione di educazione civica che risulta utile a tutti. Molte cose che hai detto non le ricordavo, sempre in ascolto. Grazie, è veramente un piacere sapere che nonostante il ponte ci sia tanta gente ancora all'ascolto, vedo che c'è un buon seguito e mi auguro che rimaniate fino alla fine, perché adesso siamo partiti, come faccio io, con una infarinatura generale, però non saranno tutte rose e fiori, perché lo sguardo dell'uomo della strada ormai alla soglia della pensione si pone anche tanti interrogativi, perché purtroppo sono successe anche cose che hanno spiazzato. Ma tornando ai padri fondatori della Costituzione, se io vi facessi un nome, tipo chiedessi a qualcuno per strada se mi sa indicare chi è Piero Calamandrei, a molti rimarrebbero un po' così a bocca aperta. Invece Piero Calamandrei è stato uno dei più grandi giuristi, politici e intellettuali italiani del Novecento. Era nato nel 1889 ed è ricordato soprattutto per il suo ruolo fondamentale nell'Assemblea Costituente che scrisse la Costituzione italiana dopo la caduta del fascismo. Ma non solamente questo, era un professore universitario, un avvocato, anche un grande antifascista, uno scrittore e soprattutto era un difensore della democrazia. Guardate che la figura del professore ritornerà più volte nel corso di questa puntata, quindi seguite con attenzione. Comunque, tutti questi aspetti erano contenuti in un'unica persona e tutto questo ha contribuito a rendere questo personaggio veramente memorabile. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, Calamandrei venne eletto proprio all'Assemblea Costituente e diede proprio un contributo molto importante alla redazione di quello che era la Carta Costituzionale Italiana. E una delle frasi che riportava è proprio questa, e fece questo passo, me lo sono segnato perché non l'avrei mai ricordato, in un discorso che tenne a degli studenti milanesi nel 1955, disse una cosa così che secondo me suona di una modernità incredibile. La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va da sola. La Costituzione è un pezzo di carta. La lascio cadere e non si muove. Perché si muova, ogni giorno bisogna metterci dentro del combustibile. E il combustibile per Calamandrei era una cosa molto chiara, era l'impegno, la responsabilità civile, la lotta antifascista. Questo aspetto, il suo impegno proprio contro quello che era stato il regime precedente,
è diventato proprio una parte fondamentale della sua vita pubblica, perché nonostante durante il ventennio lui fosse insegnante, aveva dovuto sottostare alla pressione, aveva dovuto firmare il giuramento di fedeltà al regime, però mantenne sempre una posizione critica verso questo sistema, e dopo la guerra fu proprio uno tra i fondatori del Partito d'Azione, che era una formazione politica che riuniva molti intellettuali antifascisti e si ispirava ai valori di libertà, giustizia sociale e democrazia. E questa figura è ancora molto attuale, perché anche alla luce di quello che sono state le ultime vicissitudini, referendum, la difesa della Costituzione, l'indipendenza della magistratura, l'educazione civica nelle scuole, come citava appunto questa ascoltatrice che ha messaggiato, sono cose che hanno un'importanza vitale, e soprattutto la memoria della resistenza. Allora, il buon Calamandrei è morto nel 1956, ma anche a distanza di molti anni dalla sua scomparsa, il suo messaggio risuona ancora incredibilmente attuale, cioè la democrazia non è un'eredità che si riceve una tantum, è un organismo vivo che richiede cura costante e che si alimenta e vive solo attraverso l'informazione, il confronto e l'impegno individuale. Direi che, insomma, un grande. E per suggellare questa figura qua, visto che si è parlato di un paese diviso, ci ascoltiamo una canzone bellissima, secondo me, di Rino Gaetano, che si chiama Aida, ed è un pezzo straordinario. Eccola qua che arriva per noi.

arriva un messaggio parlando di l'importanza dell'educazione civica, che recita così: si sente che tu come me hai fatto educazione civica a scuola. Ora questa è una cosa considerata una roba da fasci populisti conservatori, ma servirebbe tanto un po' di idealismo umano, civico e apartitico alla base dell'educazione dei nostri giovani, future classi dirigenti. Firmato il patriota nostalgico. Beh, prendiamo atto di questa posizione, del resto qui noi diamo spazio a tutti, non abbiamo preclusioni, non c'è pregiudizio. Noi questa sera a Licenza Media stiamo facendo un viaggio attraverso delle considerazioni, dei racconti, delle prese di coscienza di quello che è stato l'avvento della nostra Repubblica a partire dal 46 arrivare ai giorni nostri. Chiaramente per sommi capi non vuole essere soprattutto una lezione di educazione civica, ci mancherebbe altro, non ho i requisiti tecnici per farla, però raccogliendo alcune cose, passando attraverso delle canzoni che mi reggono il gioco, posso fare un racconto che spero che vi possa piacere o quantomeno interessare, magari forse, ecco, per una giornata di ponte dove magari la gente è impegnata con grigliate o feste all'aperto, non è proprio ad hoc, ma il problema è questo, che il giorno della festa della Repubblica è domani e quindi io mi sono mosso per tempo e cercherò di farvi questo piccolo ritrattino di questa signora di 80 anni che è la nostra Repubblica. La settimana scorsa abbiamo fatto un ritratto di un'altra signora, ma questa è un'altra storia. Quindi, tanto per dare arriva un altro messaggio e fa: che fai, ti dissoci dal patriota? No, io non mi dissocio assolutamente, io dico solo che la storia è storia e quindi bisogna comunque prendere atto, avere un occhio critico, guardare anche le cose che magari non piacciono. Non bisogna essere ottusi e guardare solo dentro il proprio orticello, bisogna cercare di conoscere più cose possibili, possibilmente in modo più approfondito. Non è che Licenza Media sia un pozzo di scienza e non è questa l'intenzione, ribadisco, però per capire un po' meglio quello che è stato il discorso di come sono andate le cose nel nostro paese, io vi consiglierei, quando avete tempo, di vedere un bellissimo film di Marco Tullio Giordana che si chiama La meglio gioventù. È un film che è diviso in due parti di circa 3 ore ciascuna e rende molto molto bene quello che è l'impatto, la storia del nostro paese e le vicissitudini che ci sono state in questo evolversi di fatti che sono susseguiti a partire dal 46, perché sì, è vero, affluenza top, si entrava nella dopoguerra, il nuovo modo di governare, il nuovo sistema di amministrazione del nostro paese, la Repubblica. Però ci sono stati nel corso di questi anni tanti fatti che hanno inciso sulla politica, sulla scena democratica del nostro paese, ma prima di andare a guardarli vi voglio far sentire una piccola clip estratta dal film La meglio gioventù, ed è il colloquio che fa un professore a un giovane Luigi Locascio che si sta diplomando. Ce lo ascoltiamo perché è veramente molto molto bello, ascoltatelo con attenzione.

0: Lei avrebbe meritato un 28, un 29. Le ho messo 30 perché ho applicato quello che io chiamo il quoziente di simpatia. Poca cosa. Ma quanto basta per farla arrivare al 30? Qualcuno prova da eccepire su questo mio quoziente di simpatia, ma io credo che la simpatia, nel senso greco del termine, sia un pasein, cioè condividere il pathos, la sofferenza altrui, è molto importante per un medico. Ad altri applico invece il quoziente di antipatia, cioè tolgo 2, anche 3 punti. L'antipatia è la cosa peggiore per un medico. Lei è meritevole comunque, complimenti, ma non si monti la testa. Ha ancora 2 esami da fare con me e sono sempre in tempo a farla a pezzi. Quei 2 chi sono, amici suoi? Si porta dietro la clac?
1: No, è che siccome dovevamo partire, no, allora sono venuti.
0: Sono del mio corso? Non me li ricordo.
1: Carlo fa economia e invece Berto studia filosofia.
0: Non mi racconti le loro biografie, a me basta sapere soltanto che elementi simili andranno a far danno altrove. Economia, filosofia, andiamo bene. Lei promette bene, le dicevo, e probabilmente sbaglio. Comunque voglio darle un consiglio. Lei ha una qualche ambizione?
1: Ma...
0: E allora vada via, se ne vada dall'Italia. Lasci l'Italia finché è in tempo. Cosa vuol fare il chirurgo?
1: Non lo so, non ho ancora deciso.
0: Qualsiasi cosa decida, vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità, ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire.
1: Cioè, secondo lei tra un poco ci sarà un'apocalisse?
0: E magari ci fosse, almeno saremmo tutti costretti a ricostruire. Invece qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
1: E lei allora, professore, perché rimane?
0: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
2: Beh, un colloquio veramente pesante tra questo professore e questo giovane che si sta laureando. Vada via, lasci l'Italia, cerchi fortuna altrove. E questo purtroppo è brutto perché tante volte avviene tutt'oggi, perché tanti cervelli, tante persone con un potenziale enorme non riescono a trovare una collocazione adeguata nel nostro paese per tanti e tanti motivi, ma sicuramente anche per un certo malcostume che fa parte del DNA comunque del nostro essere. E quindi ecco, è arrivato un altro messaggio che recita così: ciao Sergio, il nostro prof è veramente un grande, a tutt'oggi continua a insegnarci e consigliarci come ha fatto con te questa sera. Un caro saluto a un grandissimo professore che sicuramente sarà in ascolto, Mario. Beh, Mario, un caro saluto anche a te, grazie ancora una volta per essere sempre all'ascolto e per dare una testimonianza così attiva di essere uno dei più fedeli in senso assoluto di questa trasmissione. Davvero grazie. Il professore spero che sia in ascolto, non so se avrebbe condiviso le parole del suo collega, ma credo che abbia visto il film. Magari se lo rincontriamo ci sarà modo di disquisirne insieme. Vi ricordo che le chiacchiere che stiamo facendo questa sera inerenti a quello che è il discorso legato alla festa della Repubblica che domani compie 80 anni, stiamo facendo appunto questo viaggio, questo racconto attraverso tante situazioni di questo paese, prendendo spunto da alcuni cenni storici, da alcuni dati, ma soprattutto anche analizzando in soldoni, così con l'occhio dell'uomo della strada, quello che è l'evolversi di questa situazione, questo spiazzamento che viviamo noi stessi. Perché nonostante tante cose positive come il voto alle donne, dicevamo, il risultato positivo, il passaggio dalla monarchia alla repubblica, alla fine del regime, ci sono stati comunque anche tanti eventi molto cruciali e sanguinosi che hanno minato, hanno indebolito le fondamenta della nostra democrazia, perché ci sono stati dei passaggi praticamente tipo in periodi ben precisi, tipo dal 69 al 74 è stata messa in scena quella che era la cosiddetta strategia della tensione, quindi stragi mirate destabilizzazioni tipo la piazza Fontana o la piazza della Loggia, l'Italicus, ed erano tutte cose concepite per frenare l'avanzata di un certo movimento a favore di un altro e quindi diffondere il terrore, favorire le derive, diciamo, più autoritarie e populiste. Oppure anche negli anni 70 e 80, gli anni di piombo, li abbiamo visti anche l'altro anno quando ne abbiamo parlato, il terrorismo rosso, le brigate rosse, quello dei NAR, che mettono in atto un attacco proprio al cuore dello Stato che culminerà esattamente con la morte di Aldo Moro nel 78. Questo evento stronca quello che era il processo di attuazione del compromesso storico fra DC e PC. Chissà cosa sarebbe successo se la cosa si fosse invece evoluta, se fosse andata in porto. Non so se oggi noi staremmo meglio o peggio, sono domande che l'uomo si pone. Sta di fatto che Aldo Moro è stato l'agnello sacrificale di una situazione sfuggita di mano sicuramente, di un'esasperazione dei toni che non va bene. Però il fatto di gambizzare le persone, inviare proiettili a personaggi delle istituzioni, minacce, ecco, queste cose qui sono tuttora di attualità. Lo vediamo non solo all'estero con i vari attentati che capitano nei confronti di un politico piuttosto che di un altro, ma capitano anche qui vicino a noi e sono cose da condannare, perché francamente a fare parte di una democrazia è un grande privilegio, nel senso la capacità di potersi esprimere in maniera dialettica, di poter confrontarsi civilmente, magari scannandosi a livello verbale in toni molto accesi, però la violenza mai, la violenza esula, e invece noi abbiamo visto di tutto, stragi alla stazione, tutte cose che fanno veramente, fanno male al cuore, fanno vedere un paese fuori controllo. E tanto per citare, ho citato appunto la strategia della tensione, c'è un gruppo che si chiama Calibro 35, che a proposito del fatto che ho parlato di questi attacchi così, ci sta veramente bene, ci sta veramente bene, e ve lo voglio proporre. È un pezzo strumentale, molto molto accattivante, breve, purtroppo questa è la fregatura, è veramente un bel pezzo, ascoltatelo, alzate il volume se potete, un pezzo notevolissimo.

veramente uno stacco che sorprende anche il più scafato degli speakers. No, sono stato sorpreso veramente, perché stavo cercando di leggere altri messaggi che stanno arrivando, c'è una bella affluenza. Vi ricordo che quello che stiamo registrando questa sera, stiamo andando in diretta, il sistema lo registra e sarà postato sulla pagina Facebook di Licenza Media nei prossimi giorni. Se riesco, visto che è festa, proverò a farlo anche domani. Vediamo, non prometto nulla, però questa è l'intenzione, in modo che chi non ha potuto seguire la diretta perché magari si trovava in giro a festeggiare o passare con amici e parenti questi momenti di libertà e di stacco dal lavoro, lo potrà ascoltare quando ha un po' più di tempo. C'è un modo, c'è un motto, anzi, un modo di dire latino, e recita così: questo divide et impera, cioè dividi e comanda. E questa cosa indica una strategia molto pratica per mantenere il potere. Consiste nell'indebolire gli avversari politici o i sudditi, fomentando un sentimento di discordia. Così fanno fatica a unirsi e, non essendo uniti, è più facile governarli. Questa strategia qua viene utilizzata da leader o da governi proprio per creare il consenso e dividendo i sostenitori per governare più facilmente. Questa situazione qua, come vedete, spesso accende gli animi, e la tendenza a fomentare tutta questa rivalità al fine di manipolare le persone può anche riflettersi nel mondo in cui l'ego poi va fuori controllo e ci sono manifestazioni di eccesso, e quindi dividere le persone fa in modo che siano molto più facili da comandare, da governare. E tanto per andare in musica voglio parlarvi di una canzone che metteremo dopo, che si chiama L'Inno Nazionale. Noi abbiamo Fratelli d'Italia, scritta da Mameli e Novaro a suo tempo, ma io vi voglio parlare dell'Inno Nazionale che ci propone Luca Carboni, una canzone che è inserita in un album del 1984 ed è una canzone pacifista e ironica, che però riflette sui limiti, sulle divisioni tra i popoli, attraverso tutta una serie di nazionalismi, satira. Così il brano evidenzia proprio come le persone siano troppo legate alle proprie chiusure, troppo attaccate alle chiusure che hanno sia a livello geografico e culturale, e quindi questo non porta buono. La canzone parla di campanilismi come metafora, come barriere che l'uomo si costruisce, e evidenzia proprio come gli individui vanno a identificarsi in un modo esageratamente rigido con le proprie origini, essere tipo, non so, troppo napoletani, troppo milanesi, quindi perdendo di vista l'appartenenza a un'unica comunità, che è quella del popolo italiano. E chiamare proprio questa canzone Inno Nazionale è una voluta provocazione. Contrariamente a un inno nazionale che unisce sotto un'unica bandiera, questo brano di Carboni scompone questo concetto di patria e sottolinea proprio la superficialità di queste divisioni. E se lo ascoltate bene, il testo invita ad abbattere questi muri, anche quelli che abbiamo dentro, per cercare di avere una visione più aperta, più libera e più ampia, cosmopolita, di quello che può essere il mondo che ci circonda, cosa che non è assolutamente facile, però, come dicevamo prima, bisogna pur farlo, e anche questo fa parte del discorso di questa sera. Noi ce lo andiamo ad ascoltare, eccolo qua.

0: Beh, c'è una grande amarezza in questo testo, perché comunque le divisioni si percepiscono, le vediamo quotidianamente, basta che non la pensi come un altro, non c'è modo di dialogare, vieni attaccato, vieni brutalizzato, e non è questo il sistema. Bisogna trovare una quadra, una chiave, in modo dove si possa cercare di andare bene, d'accordo, anche arrivare a una soluzione possibile, che esiste secondo me. Certo che se quando uno vuole avere il sopravvento sull'altro utilizza la violenza, ribadisco, l'ho già detto tante altre volte, viene un bel chiaro, ragazzi, viene un bel chiaro. Cerchiamo di fare andare la testa e lasciar ferme le manine, e questo è una grande lezione comunque. Ma l'amore e il disamore per la politica non sono solo figli di questa situazione conflittuale, che le chiusure che abbiamo, è che il rapporto tra il cittadino e la politica oscilla costantemente fra la passione, appunto l'amore, e la disillusione, e questo è un legame che è fatto di grandi ideali, speranza nel cambiamento e senso di appartenenza, però spesso si scontra con quello che è una grandissima sfiducia nelle istituzioni, e diventa così terreno fertile per l'antipolitica, perché la passione, gli ideali, la passione, l'amore per la politica e il disinteresse, il disamore, diciamo, la disillusione, sono due parti di una stessa medaglia. Il senso di appartenenza, sentirsi parte di una comunità che condivide una bella visione comune, alimentata da grandi valori civici, dà una grande forza. Credere nella cosa pubblica come strumento fondamentale per lo sviluppo della società, e difendere anche i diritti delle persone e realizzare progetti collettivi è una grande cosa. Però c'è anche il rovescio, la disillusione, la sensazione che le promesse elettorali non vengano mantenute e che la distanza tra gli elettori e gli eletti sia veramente incolmabile. Alle volte si ha la percezione che chi gestisce il potere lo faccia come una cosa fine a se stessa, cioè più che altro orientato sui propri interessi e non sul bene comune. Tutto questo genera un grande senso di apatia e di disinteresse, perché veramente infonde un grandissimo senso di sfiducia in quello che sono le istituzioni. E per farvi capire meglio quello che voglio dire, vi voglio fare sentire un'altra piccola clip che è tratta da un film di Luciano Ligabue che si intitola Made in Italy. Il monologo è di un personaggio che si chiama Rico e viene sorpreso durante una manifestazione. Ve lo voglio fare ascoltare. La voce è quella di Stefano Accorsi. Eccola qua, sentite bene le parole.
1: Siamo nell'ospedale dove questo manifestante è stato ricoverato. Per fortuna è fuori pericolo ed è qui con noi Riccardo Tirelli. Allora, Riccardo, lei è... molti altri come lei, vi siete recati a Roma per esercitare il diritto di far valere i propri diritti. Stavate sfilando pacificamente e poi, di colpo, siete stati aggrediti.
2: Ma a dir la verità, io alla manifestazione non ci sono neanche arrivato e non siamo stati aggrediti.
1: Beh, allora, ci racconti pure la dinamica dei fatti.
2: Allora, io e due miei amici ci siamo ritrovati in un gruppo che stava cercando di raggiungere il grosso del corteo ed erano già caldi, megafono, cori...
1: Sì, una specie di frangia spontanea, diciamo.
2: Più o meno. Cioè. E la strada era chiusa da un gruppo di poliziotti che presidiavano un blocco. Qualcuno ha cominciato a insultarmi.
1: Ed è lì che siete stati caricati.
2: Siamo stati noi a caricare. È nel gioco delle parti. Ogni giorno ti incazzi e mandi giù, ti incazzi e ingoi, ti comprimi finché o scoppi oppure ti sfoghi con qualcuno. Nessuno di noi si voleva sfogare con i poliziotti, e che mandano loro.
1: E poi?
2: E poi torni a casa a insaccare mortadelle per 1200 euro al mese dopo 30 anni che lavori lì, a vederti spostare in avanti la pensione ogni 3x2. A trovarti la casa svaligiata di quel poco che hai ogni 4-5 anni, a pregare di non ammalarti, te o qualcuno dei tuoi, che per un attacco ci vogliono 8 mesi. Fra pochi mesi mio figlio comincia il DAMS. Il primo della famiglia a fare l'università. Per qualche motivo è attaccato il posto in cui è cresciuto. Secondo te quante probabilità ha di restare? E quante invece di trovarsi fra i 100.000 che ogni anno devono lasciare questo paese?
1: Le immagini sono molto cruente e mostrano che lei ha perso molto sangue, che è svenuto subito dopo il colpo ricevuto. Ma quello che io vorrei chiederle è, lei si ricorda se stesse pensando a qualcosa nel momento in cui stava perdendo i sensi?
2: Pensavo che non volevo pensare più a niente.
0: Non volevo più pensare a niente. C'è un'amarezza in quest'ultima considerazione che lascia veramente sgomenti, perché a tutti sarà capitato di vivere questo stato d'animo in conseguenza di qualche delusione subita, vedendo le cose che accadono e sono successe anche nel nostro paese. Faccio solo alcune citazioni, tipo quando nell'81 si venne a conoscenza della loggia massonica P2, oppure Tangentopoli, le stragi di mafia, e questo ricordo personalmente. Il giorno che fecero saltare Giovanni Falcone è stato uno dei giorni dove io mi sono sentito più vulnerabile e inutile nello spazio e nel mondo, perché vedevo questa persona dotata di un grande coraggio e senso civico spazzata via come uno straccio, e questa è una cosa che mi ha fatto riflettere molto, mi ha fatto veramente male. E oppure, non so, tutto l'evolversi di situazioni, il clientelismo, le leggi ad personam, tante cose, l'uso sistemico della fiducia avanti di portare avanti decreti legge solo per aggirare un dibattito parlamentare, tutte queste cose qua sono volte così a perdere tempo. Intanto il tempo passa e noi non evolviamo. Io lo dico sempre, noi siamo in un grande paese, ma non riusciamo a toglierci di dosso questa cricca che c'è, e spesso quando le cose non funzionano si usa un'espressione dispregiativa, che è siamo nella Repubblica delle banane, e questo avviene sia in ambito politico che giornalistico, proprio per indicare uno Stato che è caratterizzato da una grande instabilità politica, corruzione, una classe dirigente che fa scempio e sottomette l'economia ai propri interessi, oppure anche agli interessi di potenze straniere o delle grandi multinazionali. Questo termine è stato coniato nel 1904, vabbè, lì era il contesto, era perché all'inizio del Novecento c'erano appunto grandi multinazionali americane, tipo quella che oggi si chiama Chiquita, che controllavano non solo le vaste piantagioni ma anche le infrastrutture, ferrovie, porti di vari paesi centroamericani e dei Caraibi. E queste aziende arrivarono a influenzare o rovesciare i governi locali pur di proteggere i propri interessi monopolistici. Invece oggi questo significato è diventato una metafora universale per descrivere un paese governato da un'oligarchia incapace e disonesta, dove le istituzioni vengono piegate agli interessi privati. E noi non siamo probabilmente nella Repubblica delle banane, noi forse ci troviamo esattamente nella terra dei cachi, come ci descrive appunto in tono veramente ironico, con una metafora sottile e una satira surreale, Elio e le storie tese. Hanno presentato questo brano a Sanremo del 1996, sono arrivate al secondo posto, e viene appunto in questa canzone, si parla di parcheggi abusivi per indicare proprio lo scempio che viene fatto con comportamenti fuori dalla regola, oppure la corruzione, appalti truccati, la cultura di manipolare le cose. E questo ritornello alterna proprio i concetti di Italia sì e Italia no per sottolineare perché siamo in un paese che è capace di slanci veramente tosti, però cadiamo poi spesso in periodi bui, alternando momenti veramente di grande grazia a momenti di grandissima disgrazia. E quindi ci ascoltiamo adesso questa canzone apparentemente allegra, che però spara anche questa delle verità che, se l'ascolti bene, ti fanno aprire anche gli occhi. Eccola qua.
3: Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive,

sorridendo vengono sparate delle situazioni realistiche su quello che è il malaffare del nostro paese, però per rincarare la dose voglio invece dare un altro punto di vista, che è quello di un grande personaggio della musica italiana che ci ha lasciato pochi anni fa, e sebbene non avesse mai espresso le sue idee politiche, si è sempre definito apartitico, libero e critico verso la destra e la sinistra, ha avuto una avventura, un'esperienza politica anche lui, perché nel 2012 venne chiamato dal governatore della Sicilia, che allora era tale Rosario Crocetta, nominò Franco Battiato come responsabile di quello che era l'assessore al turismo, diciamo, lo sport, lo spettacolo della regione siciliana. Lui accettò a titolo gratuito, proprio per l'amore che riponeva per la sua terra, e anche con l'intenzione di svecchiare un po' quello che era la situazione del momento, cercando, proponendo le sue cose, cercò di promuovere il turismo e le bellezze siciliane. Però tutto questo, nonostante il suo approccio idealista fuori dagli schemi, si scontrò con quelle che erano le logiche dei partiti, della burocrazia. Era un personaggio che non c'entrava niente con quella situazione lì, e infatti la sua avventura, anzi chiamiamola così disavventura, è durata solo 5 mesi, dal 2013, novembre 2013 a marzo 2014, perché si concluse con un clamoroso licenziamento in tronco, in quanto in un discorso che lui stava tenendo a Bruxelles, parlando della situazione politica italiana, pronunciò una frase veramente che ha destato un grandissimo scalpore. Me la sono segnata, cito anche questa, è virgolettato. Francone uscì così: queste troie che si trovano in Parlamento farebbero qualsiasi cosa. È una cosa inaccettabile. Sarebbe meglio aprire un casino invece di averle lì. E queste parole suscitarono veramente un vespaio di polemiche nazionali ma anche internazionali. E anche il presidente Crocetta, che era un amico di Franco Battiato, tentò inizialmente di difenderlo, ma visto l'evolvere della situazione, cosa succede? Fu chiaramente costretto a chiedergli di rassegnare le sue dimissioni, cosa che tra l'altro Franco Battiato fece senza nessun problema, in quanto, come ho detto prima, non c'entrava nulla con questo mondo. Cercò chiaramente di smorzare i toni, spiegando che non aveva, con le sue parole, inteso offendere le donne che partecipano alla scena politica parlamentare italiana, ma rappresentavano invece un modo per condannare quello che era la scarsità di dignità e anche il trasformismo che certi politici avevano. Allora, per fare tutto questo è uscito anni fa un disco, per andare avanti voglio sottolineare questo passaggio mettendo una canzone che è contenuta in un album del 1991 di Franco Battiato, che si intitola Povera Patria, ed è un pezzo veramente debordante di disillusione e di amarezza. Vi faccio ragionare ascoltandola insieme a me. Eccola qua, è un pezzo veramente bello, ha un inizio molto lento, per cui io terrò un po' di voce sotto per favorire l'inizio, ed è un pezzo straordinariamente bello. Eccolo qua.

come si fa a intervenire su un testo così bello, così intenso, e stride veramente il fatto che probabilmente era mosso da grande passione e ha voluto tentare una scommessa, ma era un uomo di una saggezza, di una integrità morale che con il mondo politico non c'entrava niente. Infatti non è durato niente, è durato come un gatto in tangenziale, come si dice, tanto per citare il poeta. E invece noi italiani siamo così, nostro malgrado, dotati di grande scorza, senso di resistenza e anche alle cose più dure, e non è vero che le cose non ci segnano, le cose ci segnano, e come, ed è per questo che questa sera ho voluto confezionare questa puntata legata al tema della festa della Repubblica che andrà in onda domani. E nonostante tutto, nonostante le cose non vanno, nonostante le cose siano difficili, nonostante fatichiamo veramente tanto, tiriamo la cinghia, discutiamo e magari anche ci prendiamo a spintoni per un'idea politica o un'altra, continuiamo a voler bene al nostro paese. E non sono certo quattro frecce tricolori che ci fanno sentire più italiani o la nazionale che partecipa ai mondiali. Io credo che il sentimento nostro sia forte e sarebbe bello, mi piacerebbe, non so se ce la farò a vederlo, accorgermi che il nostro paese da vagone potesse mai diventare una locomotiva, perché abbiamo un grandissimo potenziale, spesso fatichiamo a metterlo in evidenza, ma tutti noi italiani vogliamo molto bene al nostro paese. Siamo comunque, come diceva prima Rico, siamo comunque legati al posto dove siamo nati, nonostante non ci sia niente che apparentemente ci tenga qua. Non lo so, forse sono proprio le radici. Allora, per farvi andare in musica insieme a me, voglio mettere una canzone di Ivano Fossati che si chiama Una notte in Italia. È una canzone del 1986 ed è un capolavoro, e questa canzone proprio ruota intorno all'amore per un paese fragile e sbandato che è capace di offrire momenti di estrema bellezza e di speranze nonostante le sue incertezze. E Fossati appunto nel cantare in questa notte in Italia, perché il titolo è questo, Una notte in Italia, ci riflette sul fatto: ma il futuro c'è, arriva, avrà fiato questo futuro per noi, e ci esorta a darci da fare, e quindi dobbiamo comunque tirare la cinghia, andare avanti e sognare, continuare a sognare, diciamo cantare e portare la croce, come si dice nel gergo ciclistico. E c'è questa notte che avvolge l'autore mentre sta viaggiando, diventa una specie di rifugio, anche se vede le cose che girano intorno a lui, tutto è avvolto da una certa malinconia, però questo favorisce questo atto d'amore nei confronti del nostro paese. Quindi adesso noi ce lo andiamo ad ascoltare e poi ci ritroveremo per i saluti al volo e andare con quella che sarà la sigla finale.

guardati sempre. La fregatura, come al solito, è che quando le cose vanno bene, ci si diverte, il tempo scappa via e sono costretto a parlare su questo capolavoro, ma se avete l'occasione andatela a riascoltare. Io sono Sergio Lacroce, questa sera abbiamo fatto un breve viaggio in quello che era il discorso della celebrazione della festa della Repubblica domani. Spero che sia stata una bella puntata interessante e che possa avere stimolato la vostra curiosità e la vostra così fantasia. Io vi do appuntamento a lunedì prossimo con un altro episodio di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, e troverete il podcast di questa trasmissione direttamente nei prossimi giorni sulla pagina Facebook Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. È stato veramente un privilegio rimanere qui con voi. Un saluto a tutti e alla prossima settimana, ragazzi. Davvero buona festa della Repubblica per tutti quanti. Ciao e arrivederci alla prossima settimana da Sergio Lacroce.

Su MRC avete partecipato a Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Sergio La Croce vi aspetta alle prossime puntate.

0: Media Radio Castellana.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, Villaggio della Salute.

0: Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
1: Sono veramente tutti matti, questi qui. Non so più cosa farci.
2: Cristo!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927. Angels like you.
1: Pino, Pino, chi? Pino, Pino, Givenchy,

Io accolgo te come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricolmi della sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 94 0347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 94 0347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.